su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop, con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrescia International.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 3:01.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
0: Radio Arberash International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arberash dal tuo store, dal nostro sito radioarberash.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arberash International. Radio Arberash International. Con te. Ovunque.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Amiche e amici di Radio Orbe Resh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Orbe Resh.

da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia International.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrech International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrech International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.
2: You may call it in this evening.

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia International.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop, con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: notturni.
1: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Radio Arberesh International. Time.
1: Sono le 4 in punto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico
3: per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Radio Arbres International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbres dal tuo store, dal nostro sito radioarbres.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbres International. Radio Arbres International, con te, ovunque.

0: Luca.
1: Non andare oltre.
2: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 5:01.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Oh mia bella Madonnina.
0: Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrescia International.

0: Podcast. Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Blast International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Blast International.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrush International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrush International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Soundvibes. Il weekend si accende su Radio Brescia International con Soundvibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lowmat ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Soundvibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

dal 1976. Radio Arbresci International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia International.

Radio Arbrecht International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrecht International. Social come te.

Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Spot.
1: Hai, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389-9653-004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Su Radio Arbrescia International, in viaggio tra i meandri del pop con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Arbrescia International.
2: Radio Arbrescia International, Time.
4: Sono le 5 e 59 minuti.
5: È l'ora di consultare il mago Domenico.
6: Per raggiungere amori impossibili.
5: Telefona subito allo 360 85 56 77.

Radio Orbrech International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Orbrech dal tuo store, dal nostro sito radioorbrech.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Orbrech International. Radio Orbrech International, con te, ovunque.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Amiche e amici di Radio Arbrush, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arbrush.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

Hot. Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: E se fossi un pittore?

0: Spot. Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
1: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
0: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
1: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno. E la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
0: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta. Ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
1: Aquarium Ristorante Pizzeria. Aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: Spot.
1: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che, corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino. Zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet. Più qualità, meno spesa.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
3: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
2: Grandi offerte di primavera. Motosega a partire da 90 euro. Spaccalegna Fervi 250 euro. Idropittura da 14 litri a partire da 19,90 euro.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Tra poco su Radio Arberesh International.
1: Bandiera gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
2: Radio Arberesh International, Time.
3: Sono le 7, in punto.
4: È l'ora di consultare il mago Domenico.
5: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
4: Telefona subito allo 360 85 56 77.
3: Radio Arberesh International, News.
6: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Scambio di accuse nelle ultime ore tra Stati Uniti e Iran. Teheran punta il dito contro una presunta violazione del cessate il fuoco degli Stati Uniti. E la tycoon sminuisce definendo le operazioni militari navali americane un buffetto amorevole. Intanto, dopo giorni dal governo italiano, non filtrano ancora aggiornamenti sulle trattative di pace. Stiamo ancora valutando la proposta statunitense. Ma la pazienza della Casa Bianca sembra esaurirsi. Potremmo riprendere l'operazione Project Freedom con più violenza, ha dichiarato Trump. Intanto, Trump ha annunciato un accordo per una pausa temporanea nella guerra tra Russia ed Ucraina di 3 giorni, dal 9 all'11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due paesi. L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su Truth, dove il presidente degli Stati Uniti ha spiegato di aver mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. Durante il periodo stabilito verranno sospese tutte le attività cinetiche, cioè le operazioni militari sul campo, mentre Russia ed Ucraina procederanno con la liberazione reciproca di 1000 detenuti ciascuna. Delitto di Garlasco, i tanti soliloqui, gli appunti, le tracce di ricerche sul web. Sono qui le accuse ad Andrea Sempio, contenute nell'informativa dei carabinieri. Essere arrestato, spero che non accada perché io questo fatto atroce non l'ho commesso. È il commento di Sempio, letto ieri sera a 4° su Rete 4, sulla possibilità di essere arrestato per il delitto di Chiarappoggi a Garlasco. È stato fermato Ako Vitanov, 60 anni, l'uomo di origine macedone che ha ucciso la moglie di 56 anni nella loro abitazione a Piacenza. Stando alla ricostruzione, l'uomo avrebbe chiamato il 112 dopo il femminicidio, poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il 60enne è stato trovato circa 2 ore più tardi al cimitero monumentale di Piacenza, sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Stando a quanto emerso, avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene prima dell'arrivo dei militari. L'uomo è stato arrestato. Lo sport, il tennis agli internazionali d'Italia. In attesa dell'esordio di oggi di Sinner avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minoa, numero 8 del mondo. Novak Djokovic invece è subito eliminato dal croato Dino Prismic. Per il calcio, la 36esima giornata della Serie A si apre con la vittoria del Torino, che si conferma solidissimo in casa nell'era d'Aversa. Sotto di un gol i granata la ribaltano in 4 minuti e sconfiggono 2-1 il Sassuolo. In programma oggi 3 match, Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18 e Lecce-Juventus alle 20.45. In Serie B la Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, a più tardi.
3: L'informazione di Radio Arberesh International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arberesh International, la musica e l'informazione, prima di tutto. DR, dischi in prima linea.

0: Da adesso su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Buongiorno, buon fine settimana. Oggi è il 9 maggio 2026, state ascoltando Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International. Io sono Gianni Canadè e anche oggi, come sempre, staremo insieme fino alle ore 11. Allora, se veramente il sorriso è contagioso, diffondiamolo. È il momento di accendere il weekend con la musica. E che la musica sia con voi, con il Santa Rosa dedicato a te.

0: Allora, buona la prima per iniziare questa puntata di Bandiera Gialla. Oggi è sabato 9 maggio 2026, quindi buon weekend a tutti. Allora, troviamo un argomento di cui parlare, ma ancora oggi, secondo me, bisognerà parlare della festa della mamma, anche perché poi è domani, no? Domani, quindi ultimo giorno, poi vi prometto che da lunedì cambieremo argomento. Allora, intanto vi do i numeri, perché i numeri sono importanti. Se ci volete logicamente scrivere, anche per suggerire l'argomento del giorno, potete usare questi due numeri: 393 56 14 400, questo è il WhatsApp, dove logicamente, come abbiamo già detto, ci potete scrivere un messaggio, ma non solo, anche un vocale, anche per richiedere il vostro brano preferito. Con un vocale lo manderemo in diretta, così ascolterete la vostra voce alla radio. Poi, semplicemente, per chi invece è sul tradizionale, abbiamo il numero fisso 0983 80 704. Chiamateci per richiedere il vostro brano preferito, oppure commentare sull'argomento del giorno che ancora dobbiamo trovare. A parte quello della festa della mamma, possiamo aggiungere qualche altra cosa di cui parlare. Sicuramente anche il campionato di calcio, che ormai, diciamo, è stato assegnato lo scudetto, ma c'è la lotta per la Champions e la lotta per la retrocessione. Quindi non lo so se può anche essere questo l'argomento numero 2. In ogni caso, adesso ci dobbiamo fermare un attimo. Arrivano i primi consigli per gli acquisti qui a Bandiera Gialla, quindi ci risentiamo fra poco.
1: Su Radio Arbrescia International, Bandiera Gialla.
2: Finché vedrai
1: nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera Gialla, un programma ideato da Mimmo.
3: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con veneta cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
5: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
6: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti, Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
5: Mmm, ma è uno spettacolo!
6: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
7: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri
8: sicuri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera. Gusto autentico.
9: Hai un pacco da spedire? Affidati ai professionisti di GLS Point San Marco Argentano Scalo. Spedizioni nazionali e internazionali, ritiro a domicilio e consegne rapide in 24-48 ore. Con il servizio fermo posta, ritiri quando vuoi, senza stress. E per le aziende? Promo business su misura, massima flessibilità e professionalità per far viaggiare il tuo lavoro sempre puntuale. Ti aspettiamo nella nuova sede in via Madre Teresa di Calcutta, San Marco Argentano Scalo. Chiama ora 0984458400. Seguici anche sui social. GLS Point, San Marco Argentano Scalo. Spedire non è mai stato così semplice.
10: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
11: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
12: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
13: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
12: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
13: A Simbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social a Simbici.
11: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social. Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

zite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Arbrescia International presenta l'Almanacco del Giorno.
1: Cari amici, ben ritrovati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrescia. Siamo pronti per leggere insieme l'Almanacco del Giorno. Quindi oggi è sabato 9 maggio 2026. Ci sono anche oggi due santi, San Gregorio e San Duilio. Duilio, difficile da pronunciare, comunque facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questo nome, sia al maschile che al femminile. Vediamo anche gli auguri ai personaggi famosi, ai VIP. Allora, Claudio Lotito, nato nel 1957, chi non lo conosce è il presidente della Lazio attualmente. Fulvio Collovati, ex calciatore che ha giocato comunque anche nel Milan. E poi c'è Billy Joel, nato nel 1949. Auguri a tutti quanti questi che abbiamo elencato. Allora, siamo nella 19ª settimana dall'inizio dell'anno, sono trascorsi 129 giorni e ne restano 236 alla fine del 2026. Il sole sorge alle 4:57 e tramonta alle 19:16. La luna si leva all'1:07 e tramonta alle 10:56. L'ultimo quarto di luna alle ore 22:14. Andiamo avanti e c'è l'aforisma del giorno. Dice questa frase, la pronunciò, meglio dire, Napoleone Bonaparte: non ci si arrampica mai in alto tanto come quando non si sa dove si sta andando. Proverbio del giorno. Dice la serpe: non mi toccar che non ti tocco. Adesso è un periodo che di serpenti ce ne sono tanti in giro, perché si sono risvegliati dal letargo, quindi facciamo attenzione, soprattutto coloro che lavorano o passeggiano in campagna, insomma, c'è questo pericolo. Allora, adesso dobbiamo fermarci, abbiamo terminato per oggi con l'almanacco, appuntamento a lunedì. Fermarci, andare avanti, perché adesso iniziamo con la musica, e quindi la musica è prima di tutto, e quindi sigletta finale.
0: Avete ascoltato l'Almanacco del Giorno su Radio Arbrescia International.
2: Radio Arbrescia International.
1: Allora, qua c'è da salutare tutti coloro che ci scrivono su WhatsApp: buongiorno, buon sabato, buon weekend, buon 9 maggio. E perché sono arrivati un sacco di buongiorno qui su WhatsApp. Io ringrazio tutti coloro che ci scrivono, che ci chiamano, ringrazio tutti coloro che interagiscono con noi e che richiedono dei brani. Allora, per salutare tutti gli ascoltatori, tutti quelli che ci hanno già scritto per il buongiorno e tutti coloro che ci chiameranno sul numero di rete fissa, andiamo avanti con una canzone così, tanto per cantà, con Nino Manfredi. La vita questa è.
3: È una canzone senza titolo, tanto per cantà, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par de scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute e un paio di scarpe nuove e poi gira tutto il mondo, eh? Belle queste parole di Nino Manfredi. Lui più che un cantante era un attore bravissimo e ho visto tanti film. Allora cari amici, adesso dobbiamo mandare in onda i consigli per gli acquisti. Ho visto che intanto sono arrivate delle richieste e li manderemo in onda dopo la pubblicità. Rimanete sintonizzati perché abbiamo appena iniziato.

0: Terrazza. Dalle 19 alle 23. Vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Zona industriale del Fullone. San Marco Argentano Scalo. Presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount. Via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici,

0: l'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Kevin Cars ridefinisce il concetto di mobilità. Apre il nuovo grande showroom. Oltre 100 veicoli in pronta consegna. Usato plurimarche selezionato, garantito e certificato. Qualità, affidabilità e convenienza. In un'unica destinazione. Con Kevin Cars hai di più. Noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, studiati su misura per ogni esigenza. Vieni a trovarci in Viale della Repubblica 24 a Mirto Crosia e nella nuova sede sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Kevin Cars, scelta sicura, valore reale, emozione su strada. Seguici anche sui social.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
3: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
4: Ogni festa un'emozione unica. Alla boutique della festa di Angela Sposato trasformiamo i tuoi eventi in momenti speciali da ricordare, con bellissime bomboniere e confetteria, allestimenti, balloon art e articoli per party. E se sogni una festa esclusiva, la nostra event planner ti aiuterà a realizzarla curando ogni minimo dettaglio. Dai segnaposti personalizzati al centro tavola, fino agli inviti cartacei o digitali, tutto su misura per te. Inoltre, realizziamo fiocchi nascita personalizzati e interamente creati a mano. La boutique della festa di Angela Sposato ti aspetta in via Nazionale 227, nei pressi della Chiesa Maria Santissima delle Grazie a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Per informazioni chiama il 320 79 29 954 o segui su Facebook e Instagram la boutique della festa.
5: Bene Me non è solo un locale, è un'esperienza da vivere. Steakhouse, birreria e lounge bar nel cuore di Cariati. Antipasti e prodotti tipici locali, carni selezionate per veri amanti.

0: Fritti della Steakhouse, hamburger eccellenti con materie prime del territorio. Scopri la birreria ufficiale Paulaner con 4 selezioni di birra alla spina, le migliori, e una curata selezione di vini. Benemè ti accoglie in un ambiente giovane, rilassante e familiare. Ti aspettiamo in Via Paradiso 6, Cariati. Seguici sui social per scoprirne di più.
1: Venerdì 22 maggio, accendi la serata con Alma Sabor Live da Benemè. Info e prenotazione tavoli 353 30 95 075.
2: Rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
2: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
3: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
2: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
3: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
2: Pagamenti comodi e personalizzati.
3: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
2: Seguici sui social.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Bohemian Rhapsody erano i Queen e vi posso confessare che questa è una, no, è la band più importante per me per quanto riguarda le mie preferenze musicali. Se parliamo di gruppi internazionali, io i Queen li preferisco su tutti. Allora, cari amici, ben ritrovati, sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbresh International. C'è un buongiorno che voglio leggervi, ci è arrivato su WhatsApp per tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati. Allora, buongiorno, che questa giornata sia piena di sorrisi, di gioia e di piccole belle cose. E allora noi ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che ci scrivono sempre. Se volete interagire con noi, va bene anche parlare della festa della mamma, oggi ultimo giorno promesso. E poi c'è il campionato di calcio, ma aggiungo un altro argomento. Mi ha ispirato la canzone dei Queen e quindi ho trovato una classifica dei 20 gruppi musicali internazionali più famosi e influenti di tutti i tempi, basato su classifiche storiche e vendite di dischi e impatto culturale. Ne parleremo logicamente e scopriremo insieme questa classifica a partire dal 20° posto man mano che andiamo avanti qui a Bandiera Gialla su Radio Arbresh. Però adesso mi dovete perdonare, e se non ci riuscite io comunque ve lo chiedo lo stesso, con Caterina Caselli, Perdono.

0: Allora, perdonatemi se qualche volta inserisco qualche brano magari che non vi piace per niente, ma per evitare tutto questo, voi lo sapete, potete intervenire e dire la vostra, ma soprattutto potete selezionare la musica che vi piace di più e noi la manderemo in diretta, perché è anche questa bandiera gialla, dare la possibilità agli ascoltatori di fare la scaletta del programma e quindi non rischiare di ascoltare delle canzoni che magari piacciono di meno, perché comunque la musica è tutta bella. Allora, adesso ci dobbiamo fermare un attimo, dice la regia, non è che lo dico io, quindi questa volta dobbiamo perdonare la regia che ci impone, logicamente, i consigli per gli acquisti, ma anche questi, logicamente, molto utili, interessanti. E quando bisogna fare shopping, anche questi sono importanti, quindi va bene il notiziario, va bene i consigli per gli acquisti, noi ci fermiamo un attimo. Nel frattempo cosa facciamo? Pensiamo tutti insieme il prossimo brano da mandare in onda qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Poi inizieremo a scoprire man mano la classifica dei 20 gruppi musicali internazionali più famosi e influenti di tutti i tempi. Adesso c'è la pubblicità.
1: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
2: Spot. Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
3: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
2: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
3: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
2: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
3: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
2: E servizio navetta 9 posti.
3: Comodo, sicuro, puntuale.
2: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 2 135.
3: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Presso Ippolito Commerciale, contrada Piana della Torre, Trevisacce. Telefoni 0981 50 79 48 o 335 81 44 112.
6: Come un unico cuore che batte, Marina di Sibari. MDS e Associazione Commercianti presenta Opening Summer 2026. Per noi l'estate inizia da qui. Sabato 9 maggio dalle 17.30 a Piazza Centrale, DJ set e animazioni con Radio Arbrecht International. E poi dalle 20.30, cena spettacolo, Max Power 883 Tribute Band. Domenica 10 maggio, Piazza Rosa dei Venti, dalle 16.30, lo spettacolo Dancing in Place con le migliori scuole di ballo della Sibaritide. Due giorni di musica, spettacoli ed emozioni sotto il cielo di Sibari. Perché è veramente estate, quando lo decidi tu. Con il patrocinio del comune di Cassano allo Ionio.
7: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
8: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
7: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
8: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
7: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
8: Notaro, ti fa strada.
9: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
10: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
9: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
10: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
9: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
10: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
9: Grandi offerte di primavera. Motosega a partire da 90 euro. Spaccalegna Fervi 250 euro. Idropittura da 14 litri a partire da 19,90 euro.
11: Ehi Giulia, dove corri?
12: Ciao Serena, vado al nuovo negozio RAM Gruppo Martino. Ha appena aperto.
11: Davvero? Che trovi?
12: Tutto. Igiene casa e persona, cosmetica, casalinghi, giocattoli, articoli stagionali e un sacco di offerte. Allora vengo anch'io.
13: RAM Gruppo Martino. Qualità, convenienza e vasto assortimento. Ti aspetta nel nuovo punto vendita a Mirto Crosia, in Viale Risorgimento, accanto al discount Aldel, e a Cariati Marina, in via Matteotti. Telefono 331 23 47 118. Seguici anche sui social. RAM Gruppo Martino, il re del pulito.
14: Le nostre grandi offerte del momento. Coppia bobina RAM, chilogrammi 2,200 a 4,59 euro. Carta A4, 89 grammi Paperline a 3,49 euro. Acqua Fontenoce 2 litri, 6 bottiglie a 1,89 euro. Salviette imbevute, 72 pezzi a 59 centesimi.
15: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
16: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
15: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
17: Domenica 10 maggio, serata danzante all'Agriturismo Turismo Nonna Caterina. Dalle 20:30 musica e divertimento con Silvio Di Franco. Ti aspettiamo.
18: Vuoi sentirti elegante, alla moda, semplicemente unica? Da Alba Boutique trovi l'abbigliamento donna perfetto per ogni occasione. Stile elegante, fashion, casual, tendenza e cerimonia, con collezioni pensate per valorizzare ogni donna, anche con taglie conformate. E per completare il tuo look, borse, pelletteria e accessori moda delle migliori firme. Tutto con qualità e stile. E con capi, a partire da soli 10 euro. Ti aspettiamo da Alba Boutique, in via Nazionale 242, a Mirto Crosia. Telefono 345 44 91 101. Scopri di più su www.albaboutique.it e seguici su Facebook e Instagram Alba Boutique. Alba Boutique, il tuo stile ogni giorno.
19: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
20: Hai ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
21: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
0: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
1: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
22: Radio Arbrescia International, time.
23: Sono le 8 e 3 minuti.
24: È l'ora di consultare il mago Domenico.
25: Per raggiungere amori impossibili.
24: Telefona subito allo 360 85 56 77.
23: Radio Arbrescia International News.
26: Buongiorno dalla redazione.
27: Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi nelle prossime ore una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha avvertito il Consiglio di sicurezza dell'ONU che le continue azioni militari statunitensi nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz potrebbero produrre conseguenze catastrofiche che si estenderebbero ben oltre la regione e minaccerebbero la pace e la sicurezza internazionali.
26: Un dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali, ha descritto così l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio, la premier Giorgia Meloni. Si è parlato dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, ma anche di crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, della stabilizzazione della Libia e del processo di pace in Libano e in Ucraina. Noi incoraggiamo il dialogo e la nostra marina è disponibile per lo sminamento dello Stretto di Hormuz, ha invece dichiarato il vice premier Tajani, incontrando Rubio.
27: La cronaca: un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico in provincia di Belluno, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Nonostante l'arrivo dei soccorsi e di un elicottero, per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Al vaglio le cause di quanto accaduto.
26: Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli alias Diabolik, il capo ultra della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La corte d'assise d'appello della capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima commentano: una sentenza vergognosa.
27: Restiamo nella capitale, dove un turista spagnolo è stato circondato e preso a morsi da 3 cittadini egiziani di 29 e 23 anni per sottrargli una collana d'oro. I 3 sono stati fermati a pochi passi dalla stazione di Termini. Sono accusati a vario titolo di rapina aggravata. Il turista 30enne, scosso dall'accaduto, ha deciso di rientrare in patria prima del previsto.
26: Lo sport in chiusura con il tennis. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di oggi di Sinner, avanzano 3 azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Dardari e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minoa, numero 8 al mondo. Novak Djokovic invece è subito eliminato dal croato Dino Prismic. Per il calcio, la 36esima giornata di Serie A si apre con la vittoria della Torino 2-1 e rimonta sul Sassuolo. In programma oggi 3 match: Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18 e Lecce-Juventus alle 20:45. In Serie B invece il Frosinone vince e conquista la promozione in A.
27: Ed è tutto, a più tardi.
28: Questo programma è offerto da
29: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
30: Radio Arbrescia International, meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo nel complesso stabile e soleggiato con ampie schiarite su tutte le regioni. Peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud giornata per lo più stabile, pur con nubi sparse, peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse, temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24 gradi.
3: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
4: DR, dischi in prima linea.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Buongiorno a chi spera in giorni migliori, a chi non si dà per vinto, alla voglia di combattere e al desiderio di riuscire a farcela. Questo è un buongiorno che ci è appena arrivato qui a Bandiera Gialla su WhatsApp. State ascoltando Radio Arbrecht International e abbiamo il tempo giusto di una canzone prima ancora di mandare in onda di nuovo i consigli per gli acquisti. Don Bachi, L'immensità.

0: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Spot. Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
3: Grandi offerte dal 29 aprile all'11 maggio. General liquido assortito 60 lavaggi, solo 3,99 €. Philadelphia classica da 250 grammi a 2,49 €. Birra Peroni, confezione 3 per 330 ml a 1,85 €. Latte Sterilgarda parzialmente scremato formato XL a 2,79 €. E per la tua pausa caffè, cialde caffè Motta cremoso kit da 50 pezzi a 8,49 €. Corri da AL. Qualità, convenienza.
4: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social. Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
3: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
4: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
3: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
4: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
3: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
4: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
5: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica, Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet, più qualità, meno spesa.
7: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
8: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
9: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
10: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
9: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
10: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
11: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you, Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

0: E dopo questa canzone triste di Ivan Graziani ritorniamo a parlare di cose belle, e quindi adesso c'è la rubrica Cinema in FM. Vediamo cosa c'è di bello da andare a guardare al cinema, anche perché siamo nel fine settimana, quindi buon weekend a tutti. Oggi sabato 9 maggio 2026, state ascoltando Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International, e adesso ascoltiamo anche Cinema in FM.
1: Su Radio Arbrecht International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Su Radio Arbrecht International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Frase bellissima pronunciata all'interno di questo spot cinematografico, che parlava logicamente del film di Michael Jackson, Michael. E la musica, credo che la musica possa cambiare il mondo, ma forse questi che ci governano di musica non ne ascoltano, oppure ne ascoltano troppo poca. Allora andiamo avanti, perché noi dobbiamo occuparci proprio di questo, di farvi ascoltare tanta musica. Logicamente, se questa musica è da mandare in onda, la richiedete voi, è ancora meglio. Adesso resta con l'Equipe 84.

0: vi prego, state, rimanete su Radio Arbrescia International. Qui a Bandiera Gialla, adesso arriva la pubblicità, ma abbiamo un sacco di tempo a disposizione, quindi poi vedremo anche di cominciare a leggere questa speciale classifica dai 20 gruppi più importanti della storia della musica, ok? Pubblicità.
1: Radio Arbrescia International. Emozioni senza fine.
2: Spot.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
2: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile

0: Nel weekend, sportiva. Da Profilo Donna puoi sentirti tutto quello che desideri con una linea di abbigliamento alla moda che va dall'elegante allo sportivo e una vasta scelta di abiti da cerimonia. I giorni cambiano e tu cambi il tuo total look con borse, accessori e bigiotteria. Tutto senza spendere una fortuna. Perché da Profilo Donna i prezzi partono da soli 10 euro. Profilo Donna di Teresa Russo. A Castrovillari in via Mazzini 100, vicino al Cinema Atomic. Info al 345 42 68 940 e su Facebook e Instagram. Come un unico cuore che batte, Marina di Sibari. MDS Associazione Commercianti presenta Opening Summer 2026. Per noi l'estate inizia da qui. Sabato 9 maggio dalle 17.30 a Piazza Centrale, DJ set e animazioni con Radio Arberesce International. E poi dalle 20.30, cena spettacolo, Max Power 883 Tribute Band. Domenica 10 maggio, Piazza Rosa dei Venti, dalle 16.30, lo spettacolo Dancing in Place con le migliori squali di ballo della Sibaritide. Due giorni di musica, spettacoli ed emozioni sotto il cielo di Sibari. Perché è veramente estate, quando lo decidi tu. Con il patrocinio del comune di Cassano allo Ionio.
1: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratori artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro, per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale. E in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi e anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
2: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in 3 comode rate con Klarna. 0 interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
3: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Presso Ippolito Commerciale, Contrada Piana della Torre, Trevisacce. Telefoni 0981 50 79 48 o 335 81 44 112.
6: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato

0: della nostra terrazza naturale. Accanto a noi, il santuario bizantino della Madonna della Misericordia, con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
6: Regalati un'esperienza unica nel cuore della splendida costa ionica. Benvenuti al Lido Tropics di Schiavonea, un luogo dove mare, gusto e divertimento si incontrano in un'atmosfera raffinata. Stabilimento balneare con bar e tabacchi, ristorante con pesce freschissimo, sala ricevimenti per banchetti e feste da sogno e pizzeria cotta nel forno a legna per gustare i migliori sapori di terra e di mare. All'interno della struttura scopri anche l'area Fan Tropics, lounge bar, aperitivi al tramonto, live music e disco bar. Lido Tropics, contrada Fabrizio Piccolo, lungomare Schiavonea. Info 0983 85 64 43 o 338 72 91 843. Seguici su Facebook e Instagram Lido Tropics, il piacere dell'estate tra eleganza e divertimento.
7: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
8: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
7: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
8: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
7: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
8: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music.
10: History Music.
9: Su Radio Arbrescia International. Le canzoni.
10: Le canzoni.
9: Che hanno fatto la storia della musica.

Cari amici, ben ritrovati sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International. Oggi sabato 9 maggio 2026, buon weekend a tutti, buon fine settimana, buon ascolto. Allora, ben ritrovati, siamo pronti per cominciare a leggere questa speciale classifica delle 20 band più famose al mondo. Secondo, diciamo, le classifiche di vendita per impatto culturale e per, diciamo, fama mondiale. Allora, partiamo dalla 20ª posizione dove troviamo i Coldplay, tra le band più ascoltate del 21esimo secolo. Al 19esimo posto ci sono i Black Sabbath, i padri dell'heavy metal. 18esimo posto i Red Hot Chili Peppers, funk rock californiano. 17esimo posto ci sono gli Aerosmith, hard rock americano dal lungo corso. 16esimo posto The Police, rock sperimentale britannico. E al 15esimo posto ci sono gli Oasis, leader del Britpop anni 90. Detto ciò, ci fermiamo con la classifica, ma andiamo avanti con la musica, perché ci sono i Los Marcellos Ferial, Quando Calienda el Sol. E stasera, Quando Calienda el Sol, inizia una nuova vita, perché poi domani è domenica e quindi ci si può riposare, quindi ci si può divertire e stare fino a tardi fuori, soprattutto se, speriamo, sarà una bellissima giornata e una serena serata.

0: E allora, cari amici, adesso c'è qualcosa di importante da dire riguardo domani, che è domenica. Se volete trascorrere una giornata diversa dal solito, domani sera all'agriturismo Nonna Caterina in Contrada Vigna, Francavilla Marittima, dalle ore 20 e 30 in poi, ci sarà una serata danzante animata da Silvio Di Franco. Quindi, se volete trascorrere una giornata diversa, ma anche per festeggiare eventualmente la festa della mamma, vi consiglio di prenotare per riservare il tavolo e chiamate quindi al numero di Pietro, che sarebbe il 338 43 98 302, oppure quello di Caterina 329 86 76 878. Detto ciò, adesso arrivano i consigli per gli acquisti, quindi rimanete sintonizzati. Io ritornerò tra poco. C'è la pausa caramella, o se preferite la pausa caffè. Chi non è nervoso, io oggi mi sa che un caffè in più lo dovrò prendere, perché stasera si farà tardi, e quindi adesso mandiamo in onda i consigli per gli acquisti e facciamo questa pausa, perché comunque sia pausa caramella, pausa caffè, pausa camomilla, sempre una pausa e pubblicità.
1: Radio Arbrech International.
2: Bandiera gialla, un viaggio nella storia della musica.
3: Spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
4: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
3: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
4: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
3: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
4: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: Grandi offerte di primavera. Motosega a partire da 90 euro. Spaccalegna Fervi 250 euro. Idropittura da 14 litri a partire da 19,90 euro.
5: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
6: Macelleria DBF del gruppo DBF, il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
7: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
8: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
7: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
8: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
7: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
8: Notaro, ti fa strada!
9: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
10: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress Gas e Luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in Corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
11: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
14: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
15: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
14: E cosa si mangia?
15: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore. Anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
14: Wow! E da bere?
15: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
14: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
16: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino. Zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet. Più qualità, meno spesa.
17: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: l'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green diventa blu.
1: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
2: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbrescia International, time.
5: Sono le 9 e 3 minuti.
6: È l'ora di consultare il mago Domenico
7: per togliere invidie e malignità.
6: Telefona subito allo 360 85 56 77.
8: Radio Arbrescia International News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Con la visita di Rubio a Roma, prove di disgelo tra l'amministrazione americana e il governo Meloni, dopo i pesanti attacchi di Donald Trump alla premier italiana. Ma al di là dei toni cordiali e del rinnovato impegno a collaborare, nessuno sembra aver fatto un passo indietro, a partire dall'Iran, dove Rubio è andato in pressing lamentandosi del mancato aiuto degli alleati, compreso il blocco dello stretto di Hormuz. Resta inoltre l'incognita della minaccia fatta da Trump di ritirare le truppe americane dai paesi NATO. Le nostre risorse non sono illimitate, vanno allocate nel mondo in base a ciò che serve all'interesse nazionale, ha dichiarato il segretario di Stato americano.
9: Intanto sul fronte della guerra nel Golfo, il presidente Trump dice di aspettarsi nelle prossime ore una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha avvertito il Consiglio di sicurezza dell'ONU che le continue azioni militari statunitensi nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz, potrebbero produrre conseguenze catastrofiche che si estenderebbero ben oltre la regione e minaccerebbero la pace e la sicurezza internazionali.
10: Nel Regno Unito, pesante sconfitta per i laburisti del premier Starmer, che perdono centinaia di seggi nelle elezioni locali, mentre vola la destra trampiana di Reform UK a guida Farage. Dalle file del partito di governo si levano voci che chiedono le dimissioni del primo ministro. Starmer ammette la sconfitta e se ne assume la responsabilità. Ma tira dritto. Il governo va avanti, assicura.
9: Delitto di Garlasco, i tanti soliloqui, gli appunti, le tracce di ricerca sul web. Sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. Essere arrestato, spero che non accada, perché io questo fatto atroce non l'ho commesso. Questo è il commento di Sempio, letto ieri sera a quarto grado su Rete 4.
10: È stato fermato Ako Vitanov, 60 anni, l'uomo di origine macedone che ha ucciso la moglie di 56 anni nella loro abitazione a Piacenza. violenza. Stando alla ricostruzione, l'uomo avrebbe chiamato il 112 dopo il femminicidio, poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il 60enne è stato trovato circa 2 ore più tardi al cimitero monumentale di Piacenza, sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Stando a quanto emerso, avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene prima dell'arrivo dei militari. L'uomo è stato arrestato.
9: All'orizzonte si delinea un avvio di settimana complicato per il settore del trasporto aereo in Italia. Per lunedì 11 maggio infatti prevista una giornata di protesta che avrà ripercussioni significative su alcuni aeroporti e sulla gestione del traffico nei cieli dell'Italia centrale. I disagi per chi viaggia non si limiteranno a possibili ritardi nei decolli e negli arrivi, ma interesseranno anche l'efficienza delle operazioni a terra. La sovrapposizione delle agitazioni di controllori di volo e operatori della sicurezza rischia infatti di provocare lunghe attese ai controlli e un effetto domino sui tempi complessivi.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
12: DR, dischi in prima linea.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Cari amici, ben ritrovati e sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International. Buon sabato, buon weekend, oggi è il 9 maggio 2026. Siamo pronti per mandare in onda la prossima canzone che è, se vogliamo, anche una poesia, almeno dal titolo, perché il titolo è proprio specifico, dice l'ultima poesia e si tratta di Marcella Bella. E quindi buon ascolto a tutti.

es una guerra. Per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

0: spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.
3: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera. Gusto autentico.
4: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
5: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
4: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
5: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno. E la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
4: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta. Ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
5: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Hai bisogno di prodotti affidabili, prezzi competitivi e un punto di riferimento completo? Scegli Brupi SRLS. Dall'importazione e vendita al dettaglio e all'ingrosso di pellet, a mangimi e pet food per i tuoi animali, fino a piantine da orto e ormentali. Inoltre, arredo giardino, articoli per il giardinaggio e la potatura, utensileria e attrezzature professionali. Da Brupi trovi anche motoseghe, taglia erba, abbigliamento e calzature antinfortunistiche per lavorare in totale sicurezza. E non finisce qui. Approfitta subito del conto termico per la tua nuova stufa a pellet e climatizzatori, a partire da soli 239 euro. Brupi SRLS ti aspetta a Corigliano Rossano, in via Italia 5, Contrada San Nico. Chiama ora 353 32 32 389 oppure visita il sito brupisrls.it. Sui social Brupi Pellet. Brupi SRLS, tutto ciò che ti serve al prezzo che vuoi.
7: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
9: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
8: Mmm, ma è uno spettacolo!
9: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
10: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
7: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
11: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
7: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
11: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
7: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
11: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
7: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
12: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you, Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

cari amici, ben ritrovati sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Buon sabato, buon weekend. Parto subito con il prossimo brano che si chiama Amore mio, perdonami, brano richiesto da Silvia da Sant'Agata d'Esero per un anonimo, Julie and Julie.

0: Eccoci qua ragazzi, se vi siete solo adesso imbattuti su queste magiche frequenze, è mio dovere informarvi che state ascoltando Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Io sono Gianni Canadè e vi terrò compagnia fino alle ore 11. E allora, prima della pubblicità sveliamo le altre 5 posizioni, dalla 14ª alla 10ª, le band più famose del mondo per vendita di dischi e per, diciamo, impatto sociale nel mondo della musica. Allora, al 14° posto ci sono i Radiohead, innovatori del rock alternativo. 13° posto per i Doors, psichedelia rock americano. Al 12° posto i Queen. Grande, i Queen, io logicamente questi li considero al primo posto in assoluto. All'11° posto ci sono i Guns Roses, hard rock fra gli anni 80 e 90, e poi al 10° posto ci sono i Metallica, il gruppo heavy metal di maggior successo commerciale. Adesso ci dobbiamo fermare perché ci sono proprio i consigli per gli acquisti, quindi consigli commerciali, rimanete sintonizzati, ritorneremo tra pochissimo.
1: Radio Arbrecht International. Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Kevin Cars ridefinisce il concetto di mobilità.

0: Per Chiavonea, info 0983 85 64 43 o 338 72 91 843. Seguici su Facebook e Instagram Lido Tropics, il piacere dell'estate tra eleganza e divertimento.
1: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
0: Hai un pacco da spedire? Affidati ai professionisti di GLS Point San Marco Argentano Scalo. Spedizioni nazionali e internazionali, ritiro a domicilio e consegne rapide in 24-48 ore. Con il servizio fermo posta, ritiri quando vuoi, senza stress. E per le aziende? Promo business su misura, massima flessibilità e professionalità per far viaggiare il tuo lavoro sempre puntuale. Ti aspettiamo nella nuova sede in via Madre Teresa di Calcutta, San Marco Argentano Scalo. Chiama ora 0984458400. Seguici anche sui social. GLS Point, San Marco Argentano Scalo. Spedire non è mai stato così semplice.
2: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
3: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
4: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
5: Un danno alla tua auto non è mai una buona notizia, ma trovare la soluzione giusta? Sì, Gianluca Autocarrozzeria 2.0 è il punto di riferimento per riparazioni di carrozzeria e verniciatura, con gestione completa delle pratiche assicurative e la massima professionalità. Sostituzione di cristalli e parabrezza, tappezzeria, rivestimento del cielo auto, pannelli laterali e volanti. Tutto ciò che serve in un unico posto. E in più, autosostitutiva durante la riparazione per garantirti sempre la tua mobilità. Gianluca Autocarrozzeria 2.0. Ti aspetta a Roggiano Gravina, in via Vittorio Emanuele 264. Per informazioni chiama il 353 32 83 437 e seguici su Facebook e Instagram. Gianluca Autocarrozzeria 2.0. La soluzione che rimette in strada la tua auto e la tua tranquillità.
6: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini.

0: Abbigliamento di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

Cari amici, ben ritrovati. Siamo sempre qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Buon weekend, buon sabato. Allora, oggi è il 9 maggio 2026 e abbiamo il prossimo brano. È un brano di John Lennon, Woman. Questo brano è stato richiesto da Modestina, da Francoforte, per fare per un pensiero alla sua mamma lassù, che è la sua stella, per la sua figlia Claudia, per la sua nuora Jasmine e per me e per tutte le donne mamme. Siamo la vita buona, la vita, siamo la vita, no scusate, poi finisce la frase. Buona festa della mamma a tutti con Woman di John Lennon. Ringrazio Modestina, gli auguro buon fine settimana e buona festa della mamma.

0: E allora buona festa della mamma a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti quelli che ci seguono, a tutti quelli che domani festeggiano. E se si tratta di festeggiare, sicuramente io vi posso suggerire una location adeguata al divertimento, al trascorrere qualche giornata in modo spensierato, e quindi vi suggerisco l'agriturismo Nonna Caterina in Contrada Vigna, Francavilla Marittima, che domani alle ore 20:30 propone una serata danzante animata da Silvio Di Franco. Allora, è importante prenotare per riservare il tavolo. Chiamate il numero di Pietro 338 43 98 302 oppure chiamate quello di Caterina 329 86 76 878. Detto ciò, cari amici, adesso è finita la prima parte di Bandiera Gialla. La prima parte, che è quella più lunga, logicamente, lo sappiamo, 3 ore. Adesso ci fermiamo un attimo, ci sono i consigli per gli acquisti, c'è il notiziario, come al solito, e poi riprendiamo per la seconda parte, quindi se preferite anche il secondo tempo, possiamo dire, visto che poi parleremo anche un pochino di calcio, se c'è qualcuno insomma che vuole fare una previsione su come andrà a finire per la qualificazione in Champions, no? Noi siamo qui e possiamo condividere insieme quello che voi pensate, lo pubblichiamo, lo annunciamo in radio. Continueremo a parlare anche di classifiche. Stavamo parlando delle band più famose e importanti al mondo. Abbiamo letto la classifica dalla 20ª alla 10ª posizione. Ne restano ancora 9 da svelare. Vi dico già una cosa importante: che c'è una band che è presente 2 volte. Una volta già l'abbiamo detta. E quindi secondo me questa, alla fine, anche se non occupa la prima posizione, comunque è veramente la band più importante della storia della musica mondiale. Siamo giunti al momento in cui dobbiamo mandare in onda i consigli per gli acquisti. Rimanete sintonizzati. A tra pochissimo.
1: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arbrescia International.
2: Spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
3: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
2: Grandi offerte di primavera. Motosega a partire da 90 euro. Spaccalegna Fervi 250 euro. Idropittura da 14 litri a partire da 19,90 euro.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria, con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Ogni festa un'emozione unica. Alla boutique della festa di Angela Sposato trasformiamo i tuoi eventi in momenti speciali da ricordare, con bellissime bomboniere e confetteria, allestimenti, balloon art e articoli per party. E se sogni una festa esclusiva, la nostra Event Planner ti aiuterà a realizzarla curando ogni minimo dettaglio. Dai segnaposti personalizzati al centro tavola, fino agli inviti cartacei o digitali, tutto su misura per te. Inoltre, realizziamo fiocchi nascita personalizzati e interamente creati a mano. La boutique della festa di Angela Sposato ti aspetta in via Nazionale 227, nei pressi della Chiesa Maria Santissima delle Grazie a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Per informazioni chiama il 320 79 29 954 o segui su Facebook e Instagram la boutique della festa.
6: Tenga, questo è lo scontrino.
7: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
6: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
7: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
8: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
9: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
10: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
9: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
11: Domenica 10 maggio, serata danzante all'Agriturismo Turismo Nonna Caterina. Dalle 20:30 musica e divertimento con Silvio Di Franco. Ti aspettiamo.
12: Rinnova i tuoi spazi con stile.
13: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
12: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
13: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
12: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
13: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
12: Pagamenti comodi e personalizzati.
13: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
12: Seguici sui social.
14: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet, più qualità, meno spesa.
15: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF. Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
16: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
17: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
18: Radio Arbrush International. Time.
19: Sono le 10 e 2 minuti.
20: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
21: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
20: Telefona subito allo 360 85 56 77.
22: Radio Arbrush International News.
23: Buongiorno dalla redazione.
24: Il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Conversando con i giornalisti, il tycoon ha risposto: lo scopriremo molto presto, replicando così alla domanda se l'Iran stia intenzionalmente rallentando il processo dei colloqui per arrivare ad una fine definitiva delle ostilità. Dovrei ricevere una lettera dall'Iran questa notte, quindi vedremo come andrà a finire. Infine Trump ha avvertito proprio Teheran: accordo subito o colpiremo con più violenza.
25: La morte del piccolo Domenico Caliendo. Un video getta nuove ombre sulla rimozione del cuore prima dei controlli sul nuovo organo. Secondo l'avvocato Petruzzi, che rappresenta la famiglia del bambino, è la prova provata del falso. Nel diario clinico il dottor Oppido scrive di aver iniziato la cardiectomia quando la boxer è arrivata in sala operatoria e si stava procedendo all'apertura della stessa. Questo video dimostra invece che la cardiectomia è terminata, ma la box non è stata aperta.
24: Sono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. Altre 3 persone, che inizialmente risultavano disperse, sono state recuperate senza vita. Si tratterebbe di 3 uomini rimasti incastrati all'interno del veicolo.
25: Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con la olandese colpita da hantavirus sulla nave e deceduta dopo aver tentato di volare con la KLM. Disposta alla quarantena in una struttura ospedaliera della Catalogna, la donna, per i medici, non presenta sintomi. Il caso si inserisce nel piano di emergenza attivato in Spagna in una operazione internazionale dopo il focolaio sulla nave da crociera MV Onius, il cui arrivo alle Canarie è previsto nelle prossime ore.
24: Momenti di tensione ieri a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte. I pro-pal hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.
25: Reparti con organi medici insufficienti e necessità di ricorrere a diverse forme di integrazione, inclusi i gettonisti, per garantire un'adeguata presenza. Il carico di lavoro che cresce con malati che quotidianamente restano in attesa in barella. Questa è la situazione in cui si trovano molti pronto soccorso italiani, secondo il quadro restituito da un'indagine istantanea condotta il 5 maggio dalla SIMEU, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, in vista del suo 14° congresso nazionale a Napoli. Solo l'11% delle strutture interrogate dichiara un organico medio sufficiente a garantire il servizio senza necessità di integrazioni. Il restante 89% riferisce invece di coprire i turni attraverso prestazioni aggiuntive.
24: Ed è tutto, a più tardi.
17: L'informazione di Radio Arbrush International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrush International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
0: DR, dischi in prima linea.

0: Da adesso su Radio Arbres International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Cari amici, ben ritrovati sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla. Questa è la seconda parte. Oggi è sabato 9 maggio 2026. Quindi auguriamo a tutti buon weekend e auguriamo anche buona festa della mamma a tutti, perché domani è anche la festa della mamma. Allora, è una splendida giornata di sole, adesso lo possiamo dire. Bisogna aspettare, bisogna avere un po' di pazienza la mattina, perché quando diciamo sono le ore 7, le ore 6, è più o meno diciamo impossibile, quasi impossibile decifrare la giornata di questi tempi, perché se non arriviamo a una certa ora non vediamo chiaramente come si esprimerà diciamo il clima in questa primavera un po' ambigua, diciamo così, perché comunque ci sono state anche tante giornate di pioggia. Allora, adesso bando alle ciance, andiamo avanti invece con la musica, perché dobbiamo ascoltare un brano di Rockwell, Somebody's Watch Me. Questo brano è stato richiesto da Maurizio, da Trebisacce, detto anche il vice mattiniere, un po' in ritardo stamattina, comunque lo saluto e lo ringrazio, gli auguro buon fine settimana, buon ascolto con la musica di Radio Arbres International e buon weekend.

0: Si può definire questo pezzo una one hit wonder, cioè un pezzo, solo quel pezzo praticamente è diventato importante, famoso e ha venduto dei dischi in quasi tutto il mondo. È il caso anche di questo pezzo di Rockwell, che praticamente rimane il suo unico grande successo, però è un successo che praticamente fa parte della storia della musica. Anche alla partecipazione nel finale c'è la voce di Michael Jackson, che sicuramente avrete avuto modo di apprezzare. Insomma, una, giustamente come si dice, una one hit wonder. Allora, adesso invece ci sono tanti consigli per gli acquisti e quindi li ascoltiamo tutti insieme e al rientro vediamo di mandare in onda qualche altro pezzo che avete selezionato. Forse c'è spazio ancora per qualche altro brano, non si sa. Intanto scriveteci. Pubblicità.
1: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
3: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
4: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
3: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, misure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
4: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
3: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
4: Notaro, ti fa strada.
5: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
6: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
5: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
6: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
5: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
6: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
5: E servizio navetta, 9 posti.
6: Comodo, sicuro, puntuale.
5: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 2 135.
6: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
7: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
8: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS dal 1980 offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
3: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali. Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
9: Vuoi sentirti elegante, alla moda, semplicemente unica? Da Alba Boutique trovi l'abbigliamento donna perfetto per ogni occasione. Stile elegante, fashion, casual, tendenza e cerimonia, con collezioni pensate per valorizzare ogni donna, anche con taglie conformate. E per completare il tuo look, borse, pelletteria e accessori moda delle migliori firme. Tutto con qualità e stile. E con capi, a partire da soli 10 euro. Ti aspettiamo da Alba Boutique, in via Nazionale 242, a Mirto Crosia. Telefono 345 44 91 101. Scopri di più su www.albaboutique.it e seguici su Facebook e Instagram Alba Boutique. Alba Boutique, il tuo stile ogni giorno.
10: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
11: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
12: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
11: Ma è uno spettacolo.
12: Con Cocchito caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte. Su Facebook e Instagram, Cocchito caffè.
13: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
14: Grandi offerte dal 29 aprile all'11 maggio. General liquido assortito 60 lavaggi, solo 3,99 euro. Philadelphia classica da 250 grammi a 2,49 euro. Birra Peroni, confezione 3 per 330 ml a 1,85 euro. Latte Sterilgarda parzialmente scremato formato XL a 2,79 euro. E per la tua pausa caffè, cialde caffè Motta cremoso kit da 50 pezzi a 8,49 euro. Corri da AL. Qualità, convenienza.
15: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
1: Our Brush for You, Our Brush for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Our Brush for You.

Lo avrei dovuto sapere, questo brano è stato richiesto da un anonimo di Sibari per un'anonima di Lauropoli. Questo c'è scritto e questo io vi leggo. Cari amici, ben ritrovati all'ascolto. State ascoltando sempre Bandiera Gialla su Radio Airbrush International. Buon weekend, perché oggi è sabato 9 maggio 2026. E stasera si farà tardi anche perché noi abbiamo la serata a Marina di Sibari e quindi sicuramente faremo le ore piccole e quindi ci sono certe notti che praticamente poi si rientra a casa, diciamo, all'alba, possiamo dire così, ma poi la domenica si può recuperare, dormire qualche ora in più. Quindi abbiamo fatto tutto questo casino per presentare il prossimo brano, Ligabue, Certe Notti, ma questo brano comunque è stato richiesto, non è un brano che mi sono permesso di mandare in onda in modo arbitrario e quindi chi lo ha richiesto? Lo hanno richiesto i pasticceri del Minerva Club, che salutiamo e ringraziamo, gli auguriamo buona giornata, buon lavoro con Ligabue, Certe Notti.

0: Ci vediamo da Mario o ci vediamo comunque, sicuramente ci risentiamo. Dopo i consigli per gli acquisti rimanete sintonizzati per poi l'ultima parte di Bandiera Gialla.
1: Le canzoni che già ascolti
2: e quelle che vorresti sentire.
1: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
2: Radio Arbrescia International, per la tua musica

0: storia, natura e meraviglie.
1: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
0: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
1: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
2: Un danno alla tua auto non è mai una buona notizia, ma trovare la soluzione giusta? Sì! Gianluca Auto Carrozzeria 2.0 è il punto di riferimento per riparazioni di carrozzeria e verniciatura, con gestione completa delle pratiche assicurative e la massima professionalità. Sostituzione di cristalli e parabrezza, tappezzeria, rivestimento del cielo auto, pannelli laterali e volanti. Tutto ciò che serve in un unico posto. E in più, auto sostitutiva durante la riparazione per garantirti sempre la tua mobilità. Gianluca Auto Carrozzeria 2.0. Ti aspetta a Roggiano Gravina, in via Vittorio Emanuele 264. Per informazioni chiama il 353 32 83 437 e seguici su Facebook e Instagram. Gianluca Autocarrozzeria 2.0. La soluzione che rimette in strada la tua auto e la tua tranquillità.
3: Hai bisogno di prodotti affidabili, prezzi competitivi e un punto di riferimento completo? Scegli Brupi SRLS. Dall'importazione e vendita al dettaglio e all'ingrosso di pellet, a mangimi e pet food per i tuoi animali, fino a piantine da orto e ornamentali. Inoltre, arredo giardino, articoli per il giardinaggio e la potatura, utensileria e attrezzature professionali. Da Brupi trovi anche motoseghe, taglia erba, abbigliamento e calzature antinfortunistiche per lavorare in totale sicurezza. E non finisce qui. Approfitta subito del conto termico per la tua nuova stufa a pellet e climatizzatori, a partire da soli 239 euro. Brupi SRLS ti aspetta a Corigliano Rossano, in via Italia 5, contrada San Nico. Chiama ora 353 32 32 389 oppure visita il sito brupisrls.it. Sui social Brupi Pellet. Brupi SRLS, tutto ciò che ti serve, al prezzo che vuoi.
4: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
5: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
6: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
5: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i paccheri con la pescatrice.
6: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
5: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
6: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 09 81 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social.
8: Baby Store e Over Kids Outlet, più qualità, meno spesa.
9: Io e te ci troviamo con uno sguardo, con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.

0: tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
2: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Presso Ippolito Commerciale, Contrada Piana della Torre, Trevisacce. Telefoni 0981 50 79 48 o 335 81 44 112.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrescia International.
5: History Music.
7: History Music.
5: Su Radio Arbrescia International, le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Cari amici, ben ritrovati all'ascolto dell'ultima parte di Bandiera Gialla, l'ultima puntata di questa settimana, poi ci ritroveremo lunedì. Allora, oggi sabato 9 maggio 2026, l'abbiamo già iniziata, portiamo quasi al termine, diciamo, la lettura di questa classifica speciale, le 20 band più famose del mondo in base alla vendita dei dischi soprattutto, e poi anche alla come si può dire, in base anche a la popolarità durata negli anni. Allora, eccola qua, partiamo dal nono posto, le altre le abbiamo già viste. Allora, al nono posto troviamo The Who, pionieri del rock britannico. L'ottavo posto ci sono i Nirvana, icone del grunge che hanno cambiato gli anni 90. Poi ci sono al sesto posto gli AC/DC, leggenda del rock and roll australiano. Pink Floyd al quinto posto, pensavo meglio, maestri del rock progressivo e psichedelico. Al quarto posto ci sono i Led Zeppelin, con oltre 300 milioni di dischi venduti. Al terzo posto ci sono i Rolling Stones, i Bad Boys del rock in attività da ormai 50 anni, si può dire. Le ultime due posizioni le scopriremo più tardi, adesso però è arrivata la dura legge del gol con gli 883.

0: La dura legge del gol, che secondo un nostro ascoltatore che non si è voluto firmare, rimane anonimo, dice che la Juventus non si qualificherà alla Champions League per la prossima stagione. E quindi speriamo che si sbagli questo qua. Comunque, riguardo insomma la qualificazione Champions, c'è anche un altro commento che ci è arrivato qui su WhatsApp da parte di una nostra carissima ascoltatrice. Dice che spera più che altro che Milan, Juventus, oltre a Napoli e l'Inter, che è già qualificata, insomma, riescono a partecipare alla prossima Champions League, anche se dice pure questa nostra ascoltatrice che nel derby allo stadio del Grande Torino vincesse proprio il Torino in memoria del Grande Torino. Vabbè, abbiamo ripetuto 4 volte le stesse cose, ci sta, siamo quasi giunti al termine di questa puntata, anzi al termine, senza dire quasi, però ci resta da svelare le ultime 2 posizioni per quanto riguarda le band più famose nella storia della musica internazionale, le 20 band più iconiche, più famose di tutti i tempi. La classifica combina l'impatto storico con la popolarità, la durata della loro fama e soprattutto la vendita dei dischi, quella fa la grande differenza, no? E allora al secondo posto, come vi avevo già accennato se ci avete seguiti, questa band è presente ben 2 volte nella classifica dei 20, di questi 20. Sono i Queen, icone globali, tra i più ascoltati al mondo. Mentre solo per un discorso di storia e forse anche di vendita di disc, al primo posto logicamente si classificano i Beatles, il gruppo più influente e venduto nella storia della musica. E allora abbiamo terminato anche per oggi qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrescia. Io vi ricordo il prossimo appuntamento, che sarà con Verdi, Bianchi e Rossi, condotto da Francesca Romana Macri, che vi terrà compagnia fino alle ore 13. Invece io vi saluto augurandovi soprattutto buon fine settimana, ringraziandovi soprattutto per la vostra interazione e soprattutto ancora di più, ci mettiamo ancora di più, per la vostra selezione dei brani che sono andati in onda. Grazie a questi, logicamente, Bandiera Gialla è più interessante da seguire. Detto ciò, vi lascio con un ciao. I consigli per gli acquisti: buon proseguimento di giornata, ma soprattutto buon ascolto con la musica di Radio Arbrescia International.
1: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.
2: Spot. Viteritti Arredamenti, i più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti, progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano, telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
4: Oggi ti senti decisa, un po' ribelle. Domani elegante alla moda. E nel weekend sportiva. Da Profilo Donna puoi sentirti tutto quello che desideri con una linea di abbigliamento alla moda che va dall'elegante allo sportivo e una vasta scelta di abiti da cerimonia. I giorni cambiano e tu cambi il tuo total look con borse, accessori e bigiotteria. Tutto senza spendere una fortuna. Perché da Profilo Donna i prezzi partono da soli 10 euro. Profilo Donna di Teresa Russo. A Castrovillari in via Mazzini 100, vicino al cinema Atomic. Info al 345 42 68 948 e su Facebook e Instagram.
5: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera. Gusto autentico.
6: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
7: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
8: Ehi Giulia, dove corri?
9: Ciao Serena,
8: vado al nuovo negozio RAM Gruppo Martino.
9: Ha appena aperto.
8: Davvero? Che trovi?
9: Tutto.
8: Igiene casa e persona, cosmetica, casalinghi, giocattoli, articoli stagionali e un sacco di offerte. Allora vengo anch'io.
10: RAM Gruppo Martino. Qualità, convenienza e vasto assortimento. Ti aspetta nel nuovo punto vendita a Mirto Crosia, in Viale Risorgimento, accanto al discount Aldel, e a Cariati Marina, in via Matteotti. Telefono 331 23 47 118. Seguici anche sui social. RAM Gruppo Martino, il re del pulito.
11: Le nostre grandi offerte del momento. Coppia bobina RAM, chilogrammi 2,200 a 4,59 euro. Carta A4, 89 grammi paperline a 3,49 euro. Acqua fonte noce 2 litri, 6 bottiglie a 1,89 euro. Salviette imbevute 72 pezzi a 59 centesimi.
12: Come un unico cuore che batte, Marina di Sibari. MDS Associazione Commercianti presenta Opening Summer 2026. Per noi l'estate inizia da qui. Sabato 9 maggio dalle 17.30 a Piazza Centrale, DJ set e animazioni con Radio Arberesce International. E poi dalle 20.30, cena spettacolo, Max Power 883 Tribute Band. Domenica 10 maggio, Piazza Rosa dei Venti, dalle 16.30, lo spettacolo Dancing in Place con le migliori scuole di ballo della Sibari.
13: nitide. Due giorni di musica, spettacoli ed emozioni sotto il cielo di Sibari. Perché è veramente estate, quando lo decidi tu. Con il patrocinio del comune di Cassano allo Ionio.
14: Rinnova i tuoi spazi con stile.
15: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
14: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
15: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
14: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
15: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
14: Pagamenti comodi e personalizzati.
15: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
14: Seguici sui social.
16: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
17: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
18: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
17: E cosa si mangia?
18: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
17: Wow! E da bere?
18: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
17: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
19: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
20: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
21: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresci International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresci International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
22: Tra poco su Radio Arbresci International.
23: Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
24: Radio Arbresci International. Time.
25: Sono le 11 e 9 minuti.
26: È l'ora di consultare il mago Domenico.
27: Per raggiungere amori impossibili.
26: Telefona subito allo 360 85 56 77.
25: Radio Arbresci International News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Tre persone sono morte in un incidente avvenuto questa mattina a Callino di Chioggia, alle porte di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. Dopo il recupero del mezzo con l'autogru dei vigili del fuoco, sono stati recuperati all'interno del veicolo i corpi senza vita di 3 uomini. Gli altri 6 sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo. Secondo i primi accertamenti, le persone decedute erano tutti lavoratori stranieri di origine nordafricana.
0: Omicidio a Palermo, nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che, secondo le prime notizie di stampa, sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima, in via Buonpensiero. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne.
1: A Taranto invece un uomo è stato ucciso a coltellate. La vittima, un 35enne originario del Mali, è stato assalito presumibilmente durante una lite. Era regolare sul territorio nazionale e risulta incensurato. È stato trovato questa mattina all'alba in fin di vita in Piazza Fontana, trasportato d'urgenza all'ospedale, morto a causa delle ferite riportate. Al vaglio le telecamere in piazza per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
0: Guerra nel Golfo. Donald Trump è stanco della guerra in Iran e vuole davvero che finisca, a scriverlo è la prestigiosa rivista The Atlantic, sulla base di indiscrezioni raccolte tra i collaboratori di Trump. Ci sarebbe inquietudine per la diminuzione delle scorte di armamenti e alcuni alleati degli Stati Uniti nella regione, inclusi Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che hanno espresso preoccupazione che la ripresa degli attacchi americani li renderebbe nuovamente bersagli della rappresaglia iraniana. Trump, che la settimana prossima incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, vuole presentarsi a Pechino nella condizione di dire che la guerra sta finendo, mentre cerca nuovi accordi commerciali con la Cina.
1: Si è conclusa a Mosca la parata sulla Piazza Rossa per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, svoltasi quest'anno in tono minore e senza il dispiegamento di equipaggiamenti militari. Il presidente russo Putin, accompagnato da pochi ospiti stranieri presenti, si è recato sulla tomba del milite ignoto sotto le mura del Cremlino per deporre fiori in onore dei caduti in quella che in Russia è conosciuta come la Grande Guerra Patriottica. Trump aveva annunciato 3 giorni di cessate il fuoco tra Russia ed Ucraina da oggi e fino all'11 maggio e lo scambio di 1000 prigionieri da entrambe le parti.
0: Il tennis. In chiusura proseguono gli internazionali d'Italia a Roma. In attesa dell'esordio di questa sera di Jannik Sinner avanzano 4 azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi tra gli uomini. Elisabetta Cocciaretto elimina invece Emma Navarro e raggiunge Jasmine Paolini al terzo turno. Per la marchigiana il livello si alzerà in maniera esponenziale nella sfida contro la Swiatek, numero 3 al mondo. Oggi 24 i match in programma, 5 i match azzurri. Il primo a scendere in campo sulla Super Tennis Arena è Mattia Bellucci, che sfida l'argentino Thomas Martín Echeverri. Stasera all'esordio di Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
3: DR, dischi in prima linea.

0: Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: Oh mia bella Madonnina, ma che ci frega.

0: Italia.
1: Ben ritrovati su Radio Airbrush International e inizia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon sabato!
2: Oggi è il 9 di maggio, cari amici. Siamo arrivati anche alla fine di un'altra nuova settimana. Io sono Francesca Romana, questa è l'ora dedicata all'Italia, dedicata al nostro bel paese. Come state? Cosa state facendo in questo sabato? Beh, fatecelo sapere come già fate tramite i vostri messaggi. Con noi oggi tornerà Lorenzo e si parte con l'agenda, le date più importanti nella storia d'Italia in questo 9 di maggio. E poi si va dritti dritti in televisione con la nostalgia del passato. Parleremo del gioco del 9 e ancora la parentesi dedicata al cibo, che quella non può mai mancare. Avete mai sentito parlare di uova alla Giova? Sì, stiamo parlando proprio di uova che sono state brevettate tra virgolette dal grande cantante Lorenzo Giovanotti. Tutto questo solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte nel sabato.
3: Hello.

0: rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Spot.
2: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
3: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 33 59 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
5: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
4: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
5: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
4: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
5: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: Grandi offerte di primavera. Motosega a partire da 90 euro. Spaccalegna Fervi 250 euro. Idropittura da 14 litri a partire da 19,90 euro.
2: Hai un pacco da spedire? Affidati ai professionisti di GLS Point San Marco Argentano Scalo. Spedizioni nazionali e internazionali, ritiro a domicilio e consegne rapide in 24-48 ore. Con il servizio fermo posta, ritiri quando vuoi, senza stress. E per le aziende? Promo business su misura, massima flessibilità e professionalità per far viaggiare il tuo lavoro sempre puntuale. Ti aspettiamo nella nuova sede in via Madre Teresa di Calcutta a San Marco Argentano Scalo. Chiama ora 0984 45 8400. Seguici anche sui social. GLS Point San Marco Argentano Scalo. Spedire non è mai stato così semplice.
6: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social. Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen. Con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate. Tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996. Al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 8573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
7: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza. Per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
9: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
10: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
12: Grandi offerte dal 29 aprile all'11 maggio. General liquido assortito 60 lavaggi, solo 3,99 euro. Philadelphia Classica da 250 grammi a 2,49 euro. Birra Peroni, confezione 3 per 330 ml a 1,85 euro. Latte Sterilgarda parzialmente scremato formato XL a 2,79 euro. E per la tua pausa caffè, cialde caffè Motta cremoso kit da 50 pezzi a 8,49 euro. Corri da AL. Qualità, convenienza.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Brash for You, Are Brash for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Are Brash for You.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: diamo il via insieme a questo sabato 9 di maggio qui a Verdi Bianchi Rossi. Siamo nel fine settimana, siamo nel weekend. Io sono Francesca Romana, con me c'è Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Nonché conosciuto per essere noto agendologo, tuttologo,
1: sì, sì,
0: espertologo di praticamente tutto. Praticamente, no, sto scherzando. E partiamo quindi con l'agenda. Andiamo a vedere le date più importanti nella storia d'Italia in questo 9 di maggio.
1: 1848, finisce la battaglia di Cornuda tra le truppe pontificie e quelle austriache. Fu la prima battaglia in nome dell'Italia. 1921, a Roma viene rappresentato per la prima volta il dramma Sei personaggi in cerca d'autore.
0: Il grande Amici. Pirandello.
1: Vedi che lo sai. 1936, l'Italia annette formalmente l'Etiopia e Vittorio Emanuele III viene proclamato imperatore d'Etiopia. 1946, re Vittorio Emanuele III di Savoia abdica in favore di Umberto II. 1978 viene ritrovato.
0: Quante cose abbiamo in questo 8
1: maggio? Ne mancano soltanto due. Viene ritrovato a Roma il cadavere di Aldo Moro e viene ritrovato a Cinisi il cadavere di Peppino Impastato. Concludo col 97, un proiettile colpisce la studentessa Marta Russo all'interno dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
0: Passiamo invece ora ai compleanni. Chi spegne le candeline in questo 9 maggio? Tra l'altro voglio fare una piccola parentesi su un cantante. Lui è un rapper napoletano, un artista a 360 gradi che ha dedicato proprio una canzone a questa data. Stiamo parlando di Liberato, andatela a sentire, la sua canzone che appunto si chiama 9 maggio. Ci sono varie leggende, però compleanni Lore.
1: Ha compiuto gli anni, ne abbiamo anche parlato qui, Francesco Baracca, asso dell'aviazione e ideatore del simbolo del cavallino, mentre San Pacomio, Santa Isaia e Santa Luisa.
0: Questi sono i santi del giorno.
1: Concludiamo col proverbio, né di maggio né di maggione non ti levare il pelliccione, ovvero non sottovalutare maggio.
0: Eh sì, però la pelliccia secondo me quella ecosostenibile ovviamente, non fatta con le vere pelli di animale, quella la possiamo mettere già in cantina con tutto l'invernale. Scendere.

0: Ok.
1: I primi messaggi che arrivano proprio da voi, ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo sabato. Io sono Francesca Romana, con noi torna Lore. Ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: E vi leggiamo tutti, come sempre, questo ricordatevelo. Abbiamo scelto però i messaggi di Gigi e di Gaia, che salutiamo. Ciao Gigi e ciao Gaia.
2: Gigi ha scritto: ho letto tutto di Pirandello e Sei personaggi in cerca di autore per me resta il suo capolavoro. Io l'ho letto recentemente, mi è molto piaciuto, però devo dire che porto nel cuore personalmente il fu Mattia Pascal e
1: bello.
2: Uno Nessuno e 100.000. Però Pirandello, dove caschi bene.
1: Sì, è molto bello anche il fatto che Pirandello venga insegnato ai più giovani, cioè nel senso che all'ultimo anno, ovviamente quando si ha una maggiore maturità, non quando si è più piccoli, ad esempio alle medie, però all'ultimo anno, per chi ci arriva con il programma, magari c'è qualche ragazzo che in questo maggio appunto starà studiando proprio Pirandello in letteratura italiana.
2: Gaia invece ha scritto: quel 9 maggio 78 è la data simbolo degli anni di piombo. Capisco perché sono stati ritrovati, come abbiamo già detto prima, i cadaveri di Aldo Moro e di Peppino Impastato, e pensare che quest'ultimo ovviamente passò in secondo piano perché Aldo Moro era stato ritrovato lo stesso giorno.
3: Verdi, Bianchi e Rossi.
4: Spot.
5: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.
7: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
8: Un danno alla tua auto non è mai una buona notizia, ma trovare la soluzione giusta? Sì. Gianluca Autocarrozzeria 2.0 è il punto di riferimento per riparazioni di carrozzeria e verniciatura, con gestione completa delle pratiche assicurative e la massima professionalità. Sostituzione di cristalli e parabrezza, tappezzeria, rivestimento del cielo auto, pannelli laterali e volanti. Tutto ciò che serve.

0: serve in un unico posto. E in più, autosostitutiva durante la riparazione per garantirti sempre la tua mobilità. Gianluca Autocarrozzeria 2.0 ti aspetta a Roggiano Gravina, in via Vittorio Emanuele 264. Per informazioni, chiama il 353 32 83 437 e seguici su Facebook e Instagram. Gianluca Autocarrozzeria 2.0, la soluzione che rimette in strada la tua auto e la tua tranquillità.
1: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
2: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
3: Oggi ti senti decisa, un po' ribelle. Domani elegante alla moda e nel weekend sportiva. Da Profilo Donna puoi sentirti tutto quello che desideri con una linea di abbigliamento alla moda che va dall'elegante allo sportivo e una vasta scelta di abiti da cerimonia. I giorni cambiano e tu cambi il tuo total look con borse, accessori e bigiotteria. Tutto senza spendere una fortuna. Perché da Profilo Donna i prezzi partono da soli 10 euro. Profilo Donna di Teresa Russo. A Castrovillari in via Mazzini 100, vicino al cinema. Atomic. Info al 345 42 68 948 e su Facebook e Instagram.
4: Ogni festa un'emozione unica. Alla boutique della festa di Angela Sposato trasformiamo i tuoi eventi in momenti speciali da ricordare, con bellissime bomboniere e confetteria, allestimenti, balloon art e articoli per party. E se sogni una festa esclusiva, la nostra event planner ti aiuterà a realizzarla curando ogni minimo dettaglio. Dai segnaposti personalizzati al centro tavola, fino agli inviti cartacei o digitali, tutto su misura per te. Inoltre, realizziamo fiocchi nascita personalizzati e interamente creati a mano. La boutique della festa di Angela Sposato ti aspetta in via Nazionale 227, nei pressi della Chiesa Maria Santissima delle Grazie a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Per informazioni chiama il 320 79 29 954 o segui su Facebook e Instagram la boutique della festa.
5: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
6: Regalati un'esperienza unica nel cuore della splendida costa ionica. Benvenuti al Lido Tropics di Schiavonea, un luogo dove mare, gusto e divertimento si incontrano in un'atmosfera raffinata. Stabilimento balneare con bar e tabacchi, ristorante con pesce freschissimo, sala ricevimenti per banchetti e feste da sogno e pizzeria cotta nel forno a legna per gustare i migliori sapori di terra e di mare. All'interno della struttura scopri anche l'area Fan Tropics, lounge bar, aperitivi al tramonto, live music e disco bar. Lido Tropics, contrada Fabrizio Piccolo, lungomare Schiavonea. Info 0983 85 64 43 o 338 72 91 843. Seguici su Facebook e Instagram Lido Tropics, il piacere dell'estate tra eleganza e divertimento.
7: A Castro Villari, notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
8: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
7: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
8: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
7: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
8: Notaro, ti fa strada.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi torna un momento, quello della nostalgia, perché sì, il sabato va così. Si torna indietro nel tempo e parliamo di televisione del passato, perché ci sono tanti game show a cui siamo particolarmente affezionati, La Ruota della Fortuna e tanti altri, ma oggi voglio parlarvi di un format che si chiama Il Gioco del 9 e tra pochissimo appunto ci sarà con noi Lorenzo che ci spiega tutto. Le regole sia del passato che del presente. Solo qui a Verdi Bianchi.

0: Siamo nel weekend, nel fine settimana di verdi, bianchi e rossi e beh, torna il momento nostalgia che riguarda l'Italia. Ci affacciamo su uno spettro molto ampio di tempi e di periodi. Ancora ciao al nostro Lore.
1: Ciao Fra.
0: Allora, andiamo in televisione, cioè nel senso non noi.
1: Non ancora.
0: Figurativamente, parliamo di TV del passato e di quei momenti che ci sono rimasti impressi nella mente che vorremmo magari tornassero oggi.
1: Esattamente, parliamo del gioco dei nove, che andava molto in voga negli anni 90, condotto prima da Sandra e Raimondo, coppia storica, poi da Gerry Scotti, poi successivamente è stato ripreso negli anni 2000 da Enrico Papi e pochi anni fa invece da Savino sul 9 però.
0: Nicola Savino.
1: Esattamente. Che cosa consisteva questo gioco? Intanto partecipavano 9 VIP, dove i VIP che si mettevano praticamente, è presente il Tetris, il Tris, scusami.
0: Sì.
1: Esatto, si mettevano tipo in questa costruzione di Tris.
0: C'era qualcuno che faceva la testa e qualcuno la croce?
1: No, praticamente c'erano dei concorrenti che dovevano scegliere un VIP che stava all'interno di questo condominio, veniva chiamato.
0: Ok.
1: E il VIP raccontava poi un aneddoto. Il concorrente doveva scegliere se era vero oppure falso. Se era giusta la risposta, cerchio, altrimenti X.
0: Una sorta di caccia alla bufola.
1: Brava,
0: diciamo.
1: Bravissima. Poi praticamente nella prima manche vincevi 1 milione di lire, nella seconda 2 milioni se facevi Tris, nella terza 3 milioni. E infine, gioco spettacolare secondo me, praticamente ti venivano portate 5 chiavi di una macchina e tu dovevi scegliere qual era la chiave che poi avrebbe acceso la macchina.
0: E la macchina
1: avresti
0: però,
1: vinto la macchina.
0: Esatto, si portava a casa. Allora, devo esservi sincera, io non ho mai visto questo
1: neanche io.
0: Nella sua versione più aggiornata appunto con Nicola Savino. Però è molto interessante anche perché i VIP, parlando di nostalgia, hanno sempre degli ottimi ricordi e degli ottimi aneddoti da raccontare.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: Spot.
4: Rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
4: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
3: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
4: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
3: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
4: Pagamenti comodi e personalizzati.
3: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
4: Seguici sui social. Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
5: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi di climatizzazione.

0: grazie all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
2: Ehi Giulia, dove corri? Ciao Serena, vado al nuovo negozio RAM Gruppo Martino. Ha appena aperto. Davvero? Che trovi? Tutto. Igiene casa e persona, cosmetica, casalinghi, giocattoli, articoli stagionali e un sacco di offerte. Allora vengo anch'io.
3: RAM Gruppo Martino. Qualità, convenienza e vasto assortimento. Ti aspetta nel nuovo punto vendita a Mirto Crosia, in Viale Risorgimento, accanto al discount Aldel, e a Cariati Marina, in via Matteotti. Telefono 331 23 47 118. Seguici anche sui social. RAM Gruppo Martino, il re del pulito.
4: Le nostre grandi offerte del momento. Coppia bobina RAM, chilogrammi 2,200 a 4,59 euro. Carta A4, 89 grammi Paperline a 3,49 euro. Acqua Fonte Noce 2 litri, 6 bottiglie a 1,89 euro. Salviette imbevute, 72 pezzi a 59 centesimi.
5: Ai, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
6: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
7: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Presso Ippolito Commerciale, Contrada Piana della Torre, Trevisacce. Telefoni 0981 50 79 48 o 335 81 44 112.
10: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
11: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
12: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
14: Radio Arbrush International. Time.
15: Sono le 12 e 7 minuti.
16: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
17: Per togliere invidie e malignità.
16: Telefona subito allo 360 85 56 77.
18: Radio Arbrush International News.
19: Bentrovati dalla redazione.
20: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico. L'evacuazione dei passeggeri avverrà domani mattina in un'unica operazione durante l'ancoraggio al porto di Granadiglia nelle Isole Canarie. Il nodo ora è ricostruire gli spostamenti delle persone salite sulla nave nelle ultime settimane. In Italia sono giunte 4 persone con il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei 4 passeggeri sono stati acquisiti. Il Ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle regioni di competenza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela.
21: Omicidio a Palermo, nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che, secondo le prime notizie di stampa, sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima in via Buonpensiero. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne.
20: Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce.
21: Giuseppe Conte ha subito l'asportazione d'urgenza di una neoplasia in un intervento delicato ma che è andato molto bene ed è stato risolutivo. A confermarlo è lo stesso presidente del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere della Sera, sottolineando di avere avuto tanta solidarietà da tantissimi colleghi dei partiti di opposizione, ma anche del governo e dal mondo dell'informazione. Ho apprezzato molto, ha detto. Ho sempre pensato che la lotta politica non deve mai oscurare la sensibilità umana che viene prima di tutto, sono le parole di Conte.
20: Dall'estero, mentre il presidente americano Trump annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni a partire da oggi nella guerra tra Russia ed Ucraina, a Mosca va in scena la tradizionale parata per il giorno giorno della vittoria. Un evento quest'anno ridimensionato drasticamente per la minaccia alla sicurezza, durante il quale Putin ha tenuto il suo discorso in un clima tesissimo. Nessuna vittoria da festeggiare, infatti, per lo zar, che deve invece rendere conto alla Federazione Russa di un conflitto in corso dal febbraio 2022, più lungo di quello combattuto dai sovietici contro i nazisti.
21: Voltiamo pagina. Secondo le stime di Assindat-Colf, nel 2029 in Italia serviranno almeno 2.211.000 lavoratori domestici tra colf e badanti per coprire il fabbisogno familiare di cura e assistenza. Il 69% sarà composto da lavoratori stranieri, in larga parte non comunitari. Il rapporto analizza l'evoluzione della domanda di assistenza legata all'invecchiamento della popolazione italiana, destinata a crescere ancora per almeno 15 anni, fino all'esaurirsi della generazione del baby boom, anni 50 e 60, che raggiungerà le età più avanzate.
20: Ed è tutto, a più tardi.
0: Questo programma è offerto da
1: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro, telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
22: Radio Arbres International Meteo.
23: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo nel complesso stabile e soleggiato, con ampie schiarite su tutte le regioni. Peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud giornata per lo più stabile, pur con nubi sparse. Peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24 gradi.
24: L'informazione di Radio Arbres International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbres International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
25: DR, dischi in prima linea.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi e torna il momento dei vostri messaggi, dei vostri ricordi, perché siamo andati un po' a scavare un po' un momento nostalgia che c'è sempre durante il fine settimana. Abbiamo scelto una combo al femminile, Giulia e
1: Sara.
0: E Sara, che salutiamo. Ciao Giulia e ciao Sara, perché prima abbiamo parlato di un format televisivo, un quiz show che in precedenza era stato messo proprio in piedi da Sandra e Raimondo, portato poi avanti anche in tempi più recenti da Nicola Savino, e c'erano i VIP al centro di tutto. Non era il Grande Fratello, eh?
1: No, esatto, assolutamente no. Giulia ci scrive: ricordo che in una puntata dei Simpson tra i VIP c'era anche Homer. Ricordo benissimo questa puntata perché Homer riesce a fare la partita perfetta a bowling, mettendo praticamente, cioè buttando giù tutti i birilli, diventa un VIP e partecipa a questo gioco.
0: Ah, quindi è un format che viene dall'America.
1: Esattamente, viene dall'America. Okay. E Sara invece ci ha scritto: bel programma, ma devo dire che ho sempre preferito La Ruota della Fortuna, e anche oggi la seguo sempre, e devo dire sono tra quelli, sono come Sara, cioè io tutti i giorni non mi perdo La Ruota della Fortuna.
0: Gira la ruota, yeah. No, aspetta, quello era un altro.
1: È la stessa cosa però, stesso programma, fra.
0: Vabbè, comunque questa è la canzoncina che ci riporta ancora al momento nostalgia che il sabato non può mai mancare.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche: Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet, più qualità, meno spesa.
5: Come un unico cuore che batte, Marina di Sibari. MDS e Associazione Commercianti presenta Opening Summer 2026. Per noi l'estate inizia da qui. Sabato 9 maggio dalle 17.30 a Piazza Centrale, DJ set e animazioni con Radio Arberesce International. E poi dalle 20.30, cena spettacolo, Max Power 883 Tribute Band. Domenica 10 maggio, Piazza Rosa dei Venti, dalle 16.30, lo spettacolo Dancing in Place con le migliori scuole di ballo della Sibaritide. Due giorni di musica, spettacoli ed emozioni sotto il cielo di Sibari. Perché è veramente estate, quando lo decidi tu. Con il patrocinio del comune di Cassano allo Ionio.
6: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. Assi Invice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
7: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
6: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
7: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
8: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. pizzeria con forno a legna a vista per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali, un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapore di vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
9: Hai un pacco da spedire? Affidati ai professionisti di GLS Point San Marco Argentano Scalo. Spedizioni nazionali e internazionali, ritiro a domicilio e consegne rapide in 24-48 ore. Con il servizio fermo posta, ritiri quando vuoi, senza stress. E per le aziende? Promo business su misura, massima flessibilità e professionalità per far viaggiare il tuo lavoro sempre puntuale. Ti aspettiamo nella nuova sede in via Madre Teresa di Calcutta, San Marco Argentano Scalo. Chiama ora 0984458400. Seguici anche sui social. GLS Point, San Marco Argentano Scalo. Spedire non è mai stato così semplice. Regalati un'esperienza unica nel cuore della splendida costa ionica. Benvenuti al Lido Tropics di Schiavonea, un luogo dove mare, gusto e divertimento si incontrano in un'atmosfera raffinata. Stabilimento balneare con bar e tabacchi, ristorante con pesce freschissimo, sala ricevimenti per banchetti e feste da sogno e pizzeria cotta nel forno a legna per gustare i migliori sapori di terra e di mare. All'interno della struttura scopri anche l'area Fan Tropics, lounge bar, aperitivi al tramonto, live music e disco bar. Lido Tropics, contrada Fabrizio Piccolo, lungomare Schiavonea. Info 0983 85 64 43 o 338 72 91 843. Seguici su Facebook e Instagram Lido Tropics, il piacere dell'estate tra eleganza e divertimento.
10: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
11: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
12: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
11: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
12: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
11: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
12: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
11: Grandi offerte di primavera. Motosega a partire da 90 euro. Spaccalegna Fervi 250 euro. Idropittura da 14 litri a partire da 19,90 euro.
13: Tenga, questo è lo scontrino.
14: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
13: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
14: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
15: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
16: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
17: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
16: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
17: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
16: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
18: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
19: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL, genuinità, freschezza e convenienza, ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
20: Grandi offerte dal 29 aprile all'11 maggio. General liquido assortito 60 lavaggi, solo 3,99€. Philadelphia classica da 250 grammi a 2,49€. Birra Peroni, confezione Treter 330 ml a 1,85€. Latte Steril Garda parzialmente scremato, formato XL, a 2,79€. E per la tua pausa caffè, cialde caffè Motta cremoso, kit da 50 pezzi, a 8,49€. Corri da AL. Qualità, convenienza.
21: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
22: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
23: Radio Arbrescia International.
22: Arbrescia for you. Arbrescia for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrescia for you.

Dulcis in fundo si dice in questi casi. Arriviamo quasi alla fine di una settimana insieme, perché anche nel sabato ci siamo noi di Verdi Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, e ci sarà anche Lorenzo, che ci porta in tavola, metaforicamente parlando, una pietanza di un artista. Avete mai sentito parlare di Uova alla Giova? Ecco, lui sui social sta sdoganando delle ricette, e quindi non solo buona musica, non solo grandi concerti, tra l'altro tornerà quest'estate in tour anche nel nostro paese, e immagino proprio che a colazione, oppure a pranzo, la cena meglio di no, però mangerà delle uova alla Giova, e scopriamo insieme la ricetta qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: E questo è il suono del sabato del fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Ben ritrovato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi parliamo di un personaggio rivoluzionario, eclettico, anticonformista. Lui è un cantante, un artista, ma ha tanto da insegnare anche per quanto riguarda il mondo del cibo, diciamo così, e del cibo originale. Tempo fa ho visto che proprio Lorenzo Cherubini, conosciuto anche in arte come Jovanotti, aveva pubblicato una ricetta, un tutorial su come mangiare del glicine fritto. A sua detta, tra l'altro, era anche molto buono, ma noi abbiamo anche un'altra ricetta by Giova oggi.
1: Esattamente, fra, ovvero le uova alla Giova. Intanto diciamo subito una cosa: la creatrice è la sua chef, ovvero Maria Vittoria Griffoni, che si occupa appunto di farlo mangiare bene, di farlo stare bene, un po' come gli atleti, no? I cantanti comunque devono stare bene per performare.
0: Non solo, lui è un ciclista e
1: esatto.
0: Leggevo che farà delle tappe del tour italiano quest'estate e lui da tappa a tappa si sposterà con la sua bicicletta, quindi sotto un certo punto di vista anche lui a modo suo è un atleta.
1: Esattamente, e queste uova sono cotte al forno o in friggitrice ad aria per circa 10 minuti e il risultato sono queste nuvolette proteiche soffici all'interno e dorate fuori. Su TikTok praticamente è esploso questo video, addirittura
0: confermo.
1: 7 milioni di visualizzazioni per un video, e soprattutto nel 2025 è stata una delle cose più cercate su internet. Cioè, dopo,
0: come
1: che
0: si
1: ne
0: fanno
1: so,
0: le uova alla Giova?
1: Bravissima, dopo Lucio Corsi o perché Sarkozy è finito in carcere, le uova alla Giova, spettacolare. E non solo, come dicevi tu, lui è anche un ciclista e si è fermato una volta in un hotel dove...

0: Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, un'elegante pizzeria con forno a legna a vista, impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze, dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara e dolci padellini ripieni di crema chantilly, irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23, vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 33 59 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
1: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
2: Vuoi sentirti elegante, alla moda, semplicemente unica? Da Alba Boutique trovi l'abbigliamento donna perfetto per ogni occasione. Stile elegante, fashion, casual, tendenza e cerimonia, con collezioni pensate per valorizzare ogni donna, anche con taglie conformate. E per completare il tuo look, borse, pelletteria e accessori moda delle migliori firme. Tutto con qualità e stile. E con capi, a partire da soli 10 euro. Ti aspettiamo da Alba Boutique, in via Nazionale 242, a Mirto Crosia. Telefono 345 44 91 101. Scopri di più su www.albaboutique.it e seguici su Facebook e Instagram Alba Boutique. Alba Boutique, il tuo stile ogni giorno.
3: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
4: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
5: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con

0: sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
1: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
2: Domenica 10 maggio, serata danzante all'Agriturismo Nonna Caterina. Dalle 20:30 musica e divertimento con Silvio Di Franco. Ti aspettiamo.
3: Bene Me non è solo un locale, è un'esperienza da vivere. Steakhouse, birreria e lounge bar nel cuore di Cariati. Antipasti e prodotti tipici locali, carni selezionate per veri amanti della Steakhouse, hamburger eccellenti con materie prime del territorio. Scopri la birreria ufficiale Paulaner con 4 selezioni di birra alla spina, le migliori, e una curata selezione di vini. Bene Me ti accoglie in un ambiente giovane, rilassante e familiare. Ti aspettiamo in Via Paradiso 6, Cariati. Seguici sui social per scoprirne di più.
4: Venerdì 22 maggio, accendi la serata con Alma Sabor Live da Benemè. Info e prenotazione tavoli 353 30 95 075.
5: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
6: Kevin Cars ridefinisce il concetto di mobilità. Apre il nuovo grande showroom. Oltre 100 veicoli in pronta consegna. Usato plurimarche selezionato, garantito e certificato. Qualità, affidabilità e convenienza. In un'unica destinazione. Con Kevin Cars hai di più. Noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, studiati su misura per ogni esigenza. Vieni a trovarci in Viale della Repubblica 24 a Mirto Crosia e nella nuova sede sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 3702 916. Kevin Cars, scelta sicura, valore reale, emozione su strada. Seguici anche sui social.
7: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratorio artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi è anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
8: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi, chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: termina qui su Radio Arbrecht International, che potete ascoltare sul sito www.radioarbrecht.it, la nostra sesta e ultima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Come sempre io vi ringrazio, cari amici, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana insieme. Oggi, ripeto, è 9 di maggio, io sono Francesca Romana, vi auguro un buon weekend, un buon sabato e noi ci risentiamo lunedì, sempre con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, buon weekend!
2: Radio Arbrecht International.
3: Oh mia bella Madonnina.
4: Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrecht International.
5: Spot.
6: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
7: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
4: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera, gusto autentico.
8: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
9: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
10: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
9: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
10: Assimbici, cura, cuore. Ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688. E seguici su tutti i social a Simbici.
6: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet, più qualità, meno spesa.
11: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
12: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
13: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
12: E cosa si mangia?
13: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da sporto.
12: Wow! E da bere?
13: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
12: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
14: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
15: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
17: Rinnova i tuoi spazi con stile.
18: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
17: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
18: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
17: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
18: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
17: Pagamenti comodi e personalizzati.
18: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
17: Seguici sui social.
19: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
20: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
0: Radio Arbrescia International, time.
21: Sono le 13 e 6 minuti.
22: È l'ora di consultare il mago Domenico.
23: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
22: Telefona subito allo 360 85 56 77.
24: Radio Arbrescia International News.
25: Buon pomeriggio dalla redazione.
26: Ancora stallo nei colloqui di pace tra America ed Iran. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e irragionevoli e alle loro aggressioni legali per far progredire il processo diplomatico, ha affermato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Il presidente Trump, rientrando alla Casa Bianca dalla Virginia, ha detto di aspettarsi una risposta imminente dal Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Vedremo come andrà a finire, ha aggiunto Trump, paventando la ripresa dell'operazione Project Freedom con più violenza.
25: Ancora morti sul lavoro in Calabria. Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola, in provincia di Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. È stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento. E un operaio di 53 anni è morto a Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia, schiacciato da un camion gru.
26: Non si hanno ancora notizie di Sonia Bottecchiari, la 49enne che è scomparsa lo scorso 20 aprile insieme ai due figli di 14 e 16 anni. Alle prime luci della mattina sono riprese le ricerche intorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove è stata rinvenuta l'auto della famiglia partita da Piacenza. Un gruppo nutrito di soccorritori coordinati dai vigili del fuoco ha iniziato nuovamente a perlustrare boschi e montagne fino al confine con la Slovenia.
25: Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei, lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, sul piano economico e in prospettiva su quello politico. Per l'occasione i presidenti delle istituzioni europee hanno pubblicato dei video messaggi sui social in cui festeggiano la ricorrenza.
26: Economia, la guerra di Stati Uniti ed Israele contro l'Iran e il conseguente imbuto nello stretto di Hormuz porterà a quasi 29 miliardi di euro il conto che le famiglie e le imprese italiane dovranno sostenere quest'anno per far fronte ai rincari di luce, gas e carburanti. È la stima dell'ufficio studi della CGA di Mestre dopo lo shock energetico seguito allo scoppio della guerra nel Golfo Persico.
25: La MotoGP in chiusura, una super prima fila a Le Mans. Il Pullman Pecco Bagnaia precede Marc Marquez e Bezzecchi, racchiusi in appena 23 millesimi. Alle loro spalle di Gian Antonio, Acosta e Quartararo, ottavo Martin, decimo Alex Marquez, griglia di partenza valida sia per la sprint di oggi alle 15 che per la gara di domani alle 14.
26: Ed è tutto, a più tardi.
20: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
27: DR, dischi in prima linea.

0: Spot. Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chissà come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
1: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
2: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Ogni festa un'emozione unica. Alla boutique della festa di Angela Sposato trasformiamo i tuoi eventi in momenti speciali da ricordare, con bellissime bomboniere e confetteria, allestimenti, balloon art e articoli per party. E se sogni una festa esclusiva, la nostra event planner ti aiuterà a realizzarla curando ogni minimo dettaglio. Dai segnaposti personalizzati al centro tavola, fino agli inviti cartacei o digitali, tutto su misura per te. Inoltre, realizziamo fiocchi nascita personalizzati e interamente creati a mano. La boutique della festa di Angela Sposato ti aspetta in via Nazionale 227, nei pressi della Chiesa Maria Santissima delle Grazie a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Per informazioni chiama il 320 79 29 954 o segui su Facebook e Instagram la boutique della festa.
4: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
5: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
4: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
5: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
4: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
5: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
4: E servizio navetta, 9 posti.
5: Comodo, sicuro, puntuale.
4: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 2 135.
5: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
6: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in Via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
7: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Paddle Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola paddle per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Paddle Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Paddle Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Paddle Corigliano.
8: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
9: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare. Convenzionati con le principali piattaforme online.
8: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
9: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
8: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
9: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
8: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
10: Un danno alla tua auto non è mai una buona notizia, ma trovare la soluzione giusta? Sì! Gianluca Auto Carrozzeria 2.0 è il punto di riferimento per riparazioni di carrozzeria e verniciatura, con gestione completa delle pratiche assicurative e la massima professionalità. Sostituzione di cristalli e parabrezza, tappezzeria, rivestimento del cielo auto, pannelli laterali e volanti. Tutto ciò che serve in un unico posto. E in più, auto sostitutiva durante la riparazione per garantirti sempre la tua mobilità. Gianluca Auto Carrozzeria 2.0. Ti aspetta a Roggiano Gravina, in via Vittorio Emanuele 264. Per informazioni chiama il 353 32 83 437 e seguici su Facebook e Instagram. Gianluca Autocarrozzeria 2.0. La soluzione che rimette in strada la tua auto e la tua tranquillità.
11: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
12: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
13: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Assaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
12: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
13: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
12: Notaro, ti fa strada.
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Radio Arbrescia International. 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Tracklist, i numeri uno, una sola RA.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
2: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
1: Grandi offerte di primavera. Motosega a partire da 90 euro. Spaccalegna Fervi 250 euro. Idropittura da 14 litri a partire da 19,90 euro.
3: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 9653 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina.

0: nel cuore di Cariati. Antipasti e prodotti tipici locali, carni selezionate per veri amanti della steakhouse, hamburger eccellenti con materie prime del territorio. Scopri la birreria ufficiale Paulaner con 4 selezioni di birra alla spina, le migliori, e una curata selezione di vini. Benemè ti accoglie in un ambiente giovane, rilassante e familiare. Ti aspettiamo in Via Paradiso 6, Cariati. Seguici sui social per scoprirne di più.
1: Venerdì 22 maggio, accendi la serata con Alma Sabor Live da Benemè. Info e prenotazione tavoli 353 30 95 075.
2: Ehi Giulia, dove corri?
3: Ciao Serena, vado al nuovo negozio RAM Gruppo Martino. Ha appena aperto.
2: Davvero? Che trovi?
3: Tutto. Igiene casa e persona, cosmetica, casalinghi, giocattoli, articoli stagionali e un sacco di offerte. Allora vengo anch'io.
4: RAM Gruppo Martino. Qualità, convenienza e vasto assortimento. Ti aspetta nel nuovo punto vendita a Mirto Crosia, in Viale Risorgimento, accanto al discount Aldel, e a Cariati Marina, in Via Matteotti. Telefono 331 23 47 118. Seguici anche sui social. RAM Gruppo Martino, il re del pulito.
5: Le nostre grandi offerte del momento. Coppia bobina RAM, chilogrammi 2,200 a 4,59 euro. Carta A4, 89 grammi Paperline a 3,49 euro. Acqua Fonte Noce 2 litri, 6 bottiglie a 1,89 euro. Salviette imbevute 72 pezzi a 59 centesimi.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
9: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
10: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
9: Mmm, ma è uno spettacolo!
10: Con Cocchito caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito caffè.
11: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
12: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
14: Tracklist, i numeri 1, una sola.

Your Brescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android, scaricando l'app Radio Your Brescia dal tuo store, dal nostro sito radioyourbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Your Brescia International. Radio Your Brescia International, con te, ovunque.

0: Spot. Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen. Con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate. Tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996. Al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
2: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: adatti all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
6: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata 72 ore, cotta nel forno a legna.
5: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
7: Domenica 10 maggio, serata danzante all'Agriturismo Turismo Nonna Caterina. Dalle 20:30 musica e divertimento con Silvio Di Franco. Ti aspettiamo.
8: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
9: Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua.
8: Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
10: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
11: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
10: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i paccheri con la pescatrice.
11: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
10: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
11: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Presso Ippolito Commerciale, Contrada Piana della Torre, Trevisacce. Telefoni 0981 50 79 48 o 335 81 44 112.
14: Come un unico cuore che batte, Marina di Sibari. MDS e Associazione Commercianti presenta Opening Summer 2026. Per noi l'estate inizia da qui.
15: Sabato 9 maggio dalle 17.30 a Piazza Centrale, DJ 7 animazioni con Radio Arberesce International. E poi dalle 20.30 cena spettacolo, Max Power 883 Tribute Band. Domenica 10 maggio, Piazza Rosa dei Venti, dalle 16.30 lo spettacolo Dancing in Place con le migliori scuole di ballo della Sibaritide. Due giorni di musica, spettacoli ed emozioni sotto il cielo di Sibari. Perché è veramente estate, quando lo decidi tu. Con il patrocinio del comune di Cassano allo Ionio.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
17: Radio Arbrescia International. Time.
18: Sono le 14 e 5 minuti.
19: È l'ora di consultare il mago Domenico.
20: Per raggiungere amori impossibili.
19: Telefona subito allo 360 85 56 77.
18: Radio Arbrescia International News.
21: Buon pomeriggio dalla redazione.
22: Il Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza attiva per antivirus su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM, dove nel corso della coincidenza per Roma era salita una donna che si trovava sulla nave Ondius e che poi deceduta a Johannesburg a causa del virus. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti, le informazioni trasmesse alle regioni di competenza, ossia Calabria, Campania, Toscana e Veneto, affinché fosse attivata la sorveglianza nel principio di massima cautela. I casi di antivirus finora confermati sono 6.
21: Il delitto di Garlasco, l'alibi dello scontrino potrebbe essere falso, questo secondo l'informativa dei carabinieri di Milano, così come si evince da un'intercettazione ambientale tra i genitori di Andrea Sempio. Il padre afferma che lo scontrino del parcheggio di Vigevano lo avrebbe fatto la moglie Daniela Ferrari, alimentando nuovi dubbi sull'evidenza relativa alla mattina del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa in casa a Garlasco. L'informativa riporta inoltre un'intercettazione risalente al 17 marzo 2025, dove Giuseppe Sempio menziona l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti 2 mesi prima delle perquisizioni sull'ipotesi di corruzione in atti giudiziari. È stata l'unica persona che ha detto: guardi, questa cosa finirà presto, dice il padre di Andrea Sempio.
22: A Mosca il giorno della parata per la vittoria, l'evento alla presenza del presidente Putin commemora l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo e si è aperto con la tradizionale parata sulla piazza rossa della città russa. Alla sfilata sono state portate la bandiera russa e quella dell'Unione Sovietica, presentata come quella innalzata a Berlino il giorno in cui le truppe di Mosca presero il controllo della capitale del Terzo Reich. In occasione della commemorazione, Russia e Ucraina hanno concordato una tregua che durerà fino a lunedì.
21: Donald Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e irragionevoli e alle loro aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico, ha sottolineato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in una conversazione telefonica con il suo omologo turco Fidan. Malgrado non compaia in pubblico, secondo l'intelligence americana, Mojtaba Khamenei, il nuovo leader supremo dell'Iran, sta svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica.
22: Il 9 maggio, giorno di festa per tutte le cittadine e cittadini europei, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, ha detto ancora il capo dello Stato, secondo il quale celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi.
21: Lo sport, la MotoGP, Pecco Bagnaia torna in pole position a 196 giorni dall'ultima volta. Lo ha fatto a Le Mans con il tempo di 1 minuto 29 secondi e 634 millesimi davanti al compagno di squadra Marc Marquez. A completare la prima fila il leader del mondiale Marco Bezzecchi, che insella la sua Aprilia, chiude a soli 23 millesimi dalla vetta. Per Bagnaia si tratta della prima pole dal GP della Malesia dello scorso anno.
22: Per il momento è tutto, a più tardi.
16: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
23: DR, dischi in prima linea.
24: Radio.

0: spot. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
2: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
1: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
2: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
1: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
2: Notaro, ti fa strada.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino. Zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet. Più qualità, meno spesa.
1: Hai bisogno di prodotti affidabili, prezzi competitivi e un punto di riferimento completo? Scegli Brupi SRLS. Dall'importazione e vendita al dettaglio e all'ingrosso di pellet, a mangimi e pet food per i tuoi animali, fino a piantine da orto e ornamentali. Inoltre, arredo giardino, articoli per il giardinaggio e la potatura, utensileria e attrezzature professionali. Da Brupi trovi anche motoseghe, taglia erba, abbigliamento e calzature antinfortunistiche per lavorare in totale sicurezza. E non finisce qui. Approfitta subito del conto termico per la tua nuova stufa a pellet e climatizzatori a partire da soli 239 euro. Brupi SRLS ti aspetta a Corigliano Rossano, in via Italia 5, Contrada San Nico. Chiama ora 353 32 32 389 oppure visita il sito brupisrls.it. Sui social Brupi Pellet. Brupi SRLS. Tutto ciò che ti serve al prezzo che vuoi.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: Hai un pacco da spedire? Affidati ai professionisti di GLS Point San Marco Argentano Scalo. Spedizioni nazionali e internazionali, ritiro a domicilio e consegne rapide in 24-48 ore. Con il servizio fermo posta, ritiri quando vuoi, senza stress. E per le aziende? Promo business su misura, massima flessibilità e professionalità per far viaggiare il tuo lavoro sempre puntuale. Ti aspettiamo nella nuova sede in via Madre Teresa di Calcutta, San Marco Argentano Scalo. Chiama ora 0984458400. Seguici anche sui social. GLS Point, San Marco Argentano Scalo. Spedire non è mai stato così semplice.
6: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Radio Arbrescia International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Airbrush International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Airbrush dal tuo store, dal nostro sito radioairbrush.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Airbrush International. Radio Airbrush International, con te, ovunque.

0: spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione. Un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
3: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
2: Grandi offerte di primavera. Motosega a partire da 90 euro. Spaccalegna Fervi 250 euro. Idropittura da 14 litri a partire da 19,90 euro.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
8: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPA, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.

0: telefono 0983 85 43 25.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: Un danno alla tua auto non è mai una buona notizia, ma trovare la soluzione giusta? Sì, Gianluca Auto Carrozzeria 2.0 è il punto di riferimento per riparazioni di carrozzeria e verniciatura, con gestione completa delle pratiche assicurative e la massima professionalità. Sostituzione di cristalli e parabrezza, tappezzeria, rivestimento del cielo auto, pannelli laterali e volanti. Tutto ciò che serve in un unico posto. E in più, auto sostitutiva durante la riparazione per garantirti sempre la tua mobilità. Gianluca Auto Carrozzeria 2.0. Ti aspetta a Roggiano Gravina, in via Vittorio Emanuele 264. Per informazioni chiama il 353 32 83 437 e seguici su Facebook e Instagram. Gianluca Autocarrozzeria 2.0. La soluzione che rimette in strada la tua auto e la tua tranquillità.
3: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
5: 3 list, i numeri 1, una sola

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
2: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
1: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
2: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno. E la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
1: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta. Ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
2: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
4: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
5: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
6: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
7: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
8: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
9: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, un'elegante pizzeria con forno a legna a vista, impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze, dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara e dolci padellini ripieni di crema chantilly, irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23, vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
10: Regalati un'esperienza unica nel cuore della splendida costa ionica. Benvenuti al Lido Tropics di Schiavonea, un luogo dove mare, gusto e divertimento si incontrano in un'atmosfera raffinata. Stabilimento balneare con bar e tabacchi, ristorante con pesce freschissimo, sala ricevimenti per banchetti e feste da sogno e pizzeria cotta nel forno a legna per gustare i migliori sapori di terra e di mare. All'interno della struttura scopri anche l'area Fan Tropics, lounge bar, aperitivi al tramonto, live music e disco bar. Lido Tropics, contrada Fabrizio Piccolo, lungomare Schiavonea. Info 0983 85 64 43 o 338 72 91 843. Seguici su Facebook e Instagram Lido Tropics, il piacere dell'estate tra eleganza e divertimento.
11: Rinnova i tuoi spazi con stile.
12: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
11: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
12: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
11: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
12: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
11: Pagamenti comodi e personalizzati.
12: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
11: Seguici sui social.
13: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
14: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Radio Arbrescia International, time.
16: Sono le 15 e 5 minuti.
17: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
18: Per togliere invidie e malignità.
17: Telefona subito allo 360 85 56 77.
19: Radio Arbrescia International News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Antivirus, è stata avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei 4 passeggeri italiani del volo KLM a bordo del quale si trovava una donna contagiata e poi deceduta. Attivati i protocolli previsti, ha detto l'assessore alla salute Monia Monni. Intanto sono stati acquisiti anche i dati di 4 passeggeri che hanno fatto scalo a Roma e trasferiti alle regioni di competenza, ossia Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza. sorveglianza attiva nel principio di massima cautela.
20: Siamo ora al delitto di Gerlasco dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. L'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo è l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio, ritenuto dai PM di Pavia il vero colpevole del caso di Gerlasco.
21: Medio Oriente, Donald Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Intanto continua a salire la tensione Hormuz, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Un'ora e mezza di colloquio invece per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali sintetizza la Premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio.
20: Gli Stati Uniti hanno fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma trovare una soluzione è un percorso molto lungo. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri Trump ha auspicato che la tregua di 3 giorni possa segnare l'inizio della fine del conflitto. Proprio in occasione della tregua a Mosca, sulla Piazza Rossa, si è tenuta in tono minore la parata militare per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nel suo discorso Putin non ha fatto cenno sulla possibilità di estensione della tregua. In Ucraina combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta dall'intero blocco della NATO, ha detto il presidente russo.
21: Il 9 maggio 1950 il ministro degli esteri francese Robert Schuman pronunciò un discorso storico in cui presentava un piano per una maggiore cooperazione in Europa. Il discorso aprì la strada a una nuova era di pace, integrazione e cooperazione in tutto il continente, gettando le basi di quella che oggi è l'Unione Europea. Questa è la giornata dell'Europa che si celebra oggi, un giorno di festa per tutte le cittadine e cittadini europei, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
20: Calcio: il Milan si prepara per la sfida di domani con l'Atalanta e il tecnico dei rossoneri Max Allegri ribadisce l'importanza del match definendola una gara decisiva, ma nessuna preoccupazione. Sentiamolo.
0: No, preoccupato no, bisogna vedere le cose in maniera positiva, non possiamo vederle sempre in maniera negativa. È normale che quando viene da una sconfitta come quella di Sassuolo in un momento decisivo della stagione vedi le cose in modo più negativo di quello che sono. In questo momento abbiamo ancora il destino nelle nostre mani.
21: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
22: Le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
22: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.
23: Ho visto luce giocare per strade più verdi che me. Cercare i suoi sogni e i suoi viaggi, aroma di caffè.

Sono giorni che mi chiedo se ho scelto tra i melodi quello giusto. La sera quando esco mi metto due scarpe diverse.

0: spot.
1: Ehi Giulia, dove corri? Ciao Serena, vado al nuovo negozio RAM Gruppo Martino. Ha appena aperto. Davvero? Che trovi? Tutto. Igiene casa e persona, cosmetica, casalinghi, giocattoli, articoli stagionali e un sacco di offerte. Allora vengo anch'io.
0: RAM Gruppo Martino. Qualità, convenienza e vasto assortimento. Ti aspetta nel nuovo punto vendita a Mirto Crosia, in Viale Risorgimento, accanto al discount Aldel, e a Cariati Marina, in Via Matteotti. Telefono 331 23 47 118. Seguici anche sui social. RAM Gruppo Martino, il re del pulito.
2: Le nostre grandi offerte del momento. Coppia bobina RAM, chilogrammi 2,200 a 4,59 euro. Carta A4, 89 grammi paperline a 3,49 euro. Acqua fonte noce 2 litri, 6 bottiglie a 1,89 euro. Salviette imbevute 72 pezzi a 59 centesimi.
3: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati. Antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera, gusto autentico.
4: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet, più qualità, meno spesa.
0: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
5: Rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
7: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
6: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
7: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
6: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
7: Pagamenti comodi e personalizzati.
6: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
7: Seguici sui social.
8: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
9: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
8: E cosa si mangia?
9: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
8: Wow! E da bere?
9: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
8: Perfetto! Andiamo subito!
5: Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
10: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
11: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
12: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
11: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo, il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
12: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
11: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
12: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
11: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
13: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
14: Grandi offerte dal 29 aprile all'11 maggio. General liquido assortito 60 lavaggi, solo 3,99€. Philadelphia Classica da 250 grammi a 2,49€. Birra Peroni, confezione 3 per 330 ml a 1,85€. Latte Steril Garda parzialmente scremato, formato XL, a 2,79€. E per la tua pausa caffè, cialde caffè Motta cremoso, kit da 50 pezzi, a 8,49€. Corri da AL. Qualità, convenienza.
15: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Amiche e amici di Radio Orbe Resh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Orbe Resh.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Rap turistico.
1: Spot.
2: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
5: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
6: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
5: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
6: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
5: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
6: Notaro, ti fa strada!
7: Kevin Cars ridefinisce il concetto di mobilità. Apre il nuovo grande showroom. Oltre 100 veicoli in pronta consegna, usato plurimarche selezionato, garantito e certificato. Qualità, affidabilità e convenienza. In un'unica destinazione.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Presso Ippolito Commerciale, Contrada Piana della Torre, Trevisacce. Telefoni 0981 50 79 48 o 335 81 44 112.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
3: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
4: Hai un pacco da spedire? Affidati ai professionisti di GLS Point San Marco Argentano Scalo. Spedizioni nazionali e internazionali, ritiro a domicilio e consegne rapide in 24-48 ore. Con il servizio fermo posta, ritiri quando vuoi, senza stress. E per le aziende? Promo business su misura, massima flessibilità e professionalità per far viaggiare il tuo lavoro sempre puntuale. Ti aspettiamo nella nuova sede in via Madre Teresa di Calcutta, San Marco Argentano Scalo. Chiama ora 0984458400. Seguici anche sui social. GLS Point, San Marco Argentano Scalo. Spedire non è mai stato così semplice.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Al sabato su Radio Arbrescia International c'è Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali.

0: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.
3: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
5: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
4: Ma è uno spettacolo!
5: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
6: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
7: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
8: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
9: Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
10: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome. Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
11: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
10: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
11: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
10: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
11: E servizio navetta, 9 posti.
10: Comodo, sicuro, puntuale.
11: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
10: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
12: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronte a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
13: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
14: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
15: Ogni festa un'emozione unica. Alla boutique della festa di Angela Sposato trasformiamo i tuoi eventi in momenti speciali da ricordare, con bellissime bomboniere e confetteria, allestimenti, balloon art e articoli per party. E se sogni una festa esclusiva, la nostra event planner ti aiuterà a realizzarla curando ogni minimo dettaglio. Dai segnaposti personalizzati al centro tavola, fino agli inviti cartacei o digitali, tutto su misura per te. Inoltre, realizziamo fiocchi nascita personalizzati e interamente creati a mano. La boutique della festa di Angela Sposato ti aspetta in via Nazionale 227, nei pressi della Chiesa Maria Santissima delle Grazie a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Per informazioni chiama il 320 79 29 954 o segui su Facebook e Instagram la boutique della festa.
16: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
17: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
18: Radio Arbres International, time.
19: Sono le 16 e 2 minuti.
20: È l'ora di consultare il mago Domenico.
21: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
20: Telefona subito allo 360 85 56 77.
19: Radio Arbres International News.
22: Buon pomeriggio dalla redazione.
23: Il Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza attiva per antivirus su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM. Sull'aereo in coincidenza per Roma era salita per pochi minuti anche la donna che si trovava sull'Ondius e che poi è deceduta a Johannesburg a causa del virus. All'8 maggio sono stati segnalati un totale di 8 casi, inclusi 3 decessi, ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
22: Un 16enne ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni a Palermo. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima, ex infermiere dell'ospedale civico in pensione. Il giovane, che si è costituito in questura nella notte, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Restano però alcune incongruenze tra la versione fornita dal giovane, che ha raccontato di essersi difeso dalle avances sessuali della vittima, e i rilievi effettuati dalla polizia scientifica.
23: Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo è l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio, ritenuto dai PM di Pavia al vero colpevole del caso di Garlasco.
22: Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata dell'Europa. La memoria dei padri fondatori ci richiama i valori di libertà, democrazia, indipendenza, su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, ha detto ancora il Capo dello Stato, secondo il quale celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi.
23: Economia. L'Italia si appresta a sorpassare la Grecia, diventando nel 2026 il paese europeo col più alto rapporto debito-PIL. Le stime dei governi e quelle rese note recentemente dal Fondo Monetario convergono nel prevedere un passaggio quasi storico. Per quest'anno l'Italia nel DFP calcola una salita del debito pubblico al 138,6% del PIL, dal 137,1% del 2025.
22: Lo sport, il tennis. Dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte Carlo e Madrid, parte la caccia al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner, che oggi sarà impegnato nell'esordio al secondo turno degli internazionali d'Italia. Al Foro Italico l'avversario sarà l'austriaco Sebastian Hoepner, numero 82 del ranking. Sarà il primo confronto a livello ATP tra i due giocatori, che però si sono affrontati una volta nella finale del Challenger di Ortisei. L'azzurro si impose in 2 set, portando a casa anche quel trofeo.
23: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto.

0: le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai, solo su Radio Hard Rush International.
1: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue.

0: la più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.
1: Spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
2: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
1: Grandi offerte di primavera. Motosega a partire da 90 euro. Spaccalegna Fervi 250 euro. Idropittura da 14 litri a partire da 19,90 euro.
3: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social Baby Store e Over Kids Outlet. Più qualità, meno spesa.
4: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
5: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
6: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
7: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
6: E cosa si mangia?
7: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
6: Wow! E da bere?
7: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
6: Perfetto! Andiamo subito!
2: Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'Incrocio dei Sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei Sapori, Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
3: Ehi Giulia, dove corri? Ciao Serena, vado al nuovo negozio RAM Gruppo Martino. Ha appena aperto. Davvero? Che trovi? tutto. Igiene casa e persona, cosmetica, casalinghi, giocattoli, articoli stagionali e un sacco di offerte. Allora vengo anch'io.
8: Ram Gruppo Martino. Qualità, convenienza e vasto assortimento. Ti aspetta nel nuovo punto vendita a Mirto Crosia, in Viale Risorgimento, accanto al discount Aldel, e a Cariati Marina, in Via Matteotti. Telefono 331 23 47 118. Seguici anche sui social. Ram Gruppo Martino, il re del pulito.
9: Le nostre grandi offerte del momento. Coppia bobina Ram, chilogrammi 2,200 a 4,59 euro. Carta A4, 89 grammi Paperline a 3,49 euro. Acqua Fontenoce 2 litri, 6 bottiglie a 1,89 euro. Salviette imbevute 72 pezzi a 59 centesimi.
3: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
10: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: Tenga, questo è lo scontrino.
12: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
11: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
13: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
14: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
15: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresci International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresci International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: Spot.
1: Oggi ti senti decisa, un po' ribelle. Domani elegante alla moda e nel weekend sportiva. Da Profilo Donna puoi sentirti tutto quello che desideri con una linea di abbigliamento alla moda che va dall'elegante allo sportivo e una vasta scelta di abiti da cerimonia. I giorni cambiano e tu cambi il tuo total look con borse, accessori e bigiotteria. Tutto senza spendere una fortuna. Perché da Profilo Donna i prezzi partono da soli 10 euro. Profilo Donna di Teresa Russo. A Castrovillari in via Mazzini 100, vicino al cinema Atomic. Info al 345 42 68 948 e su Facebook e Instagram.
2: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
1: Come un unico cuore che batte, Marina di Sibari. MDS e Associazione Commercianti presenta Opening Summer 2026. Per noi l'estate inizia da qui. Sabato 9 maggio dalle 17.30 a Piazza Centrale, DJ set e animazioni con Radio Arberescia International. E poi dalle 20.30, cena spettacolo, Max Power 883 Tribute Band. Domenica 10 maggio, Piazza Rosa dei Venti, dalle 16.30, lo spettacolo Dancing in Place con le migliori scuole di ballo della Sibaritide. Due giorni di musica, spettacoli ed emozioni sotto il cielo di Sibari. Perché è veramente estate, quando lo decidi tu. Con il patrocinio del comune di Cassano allo Ionio.
3: Un danno alla tua auto non è mai una buona notizia, ma trovare la soluzione giusta? Sì, Gianluca Auto Carrozzeria 2.0 è il punto di riferimento per riparazioni di carrozzeria e verniciatura, con gestione completa delle pratiche assicurative e la massima professionalità. Sostituzione di cristalli e parabrezza, tappezzeria, rivestimento del cielo auto, pannelli laterali e volanti. Tutto ciò che serve in un unico posto. E in più, auto sostitutiva durante la riparazione per garantirti sempre la tua mobilità. Gianluca Auto Carrozzeria 2.0. Ti aspetta a Roggiano Gravina, in via Vittorio Emanuele 264. Per informazioni chiama il 353 32 83 437 e seguici su Facebook e Instagram. Gianluca Autocarrozzeria 2.0. La soluzione che rimette in strada la tua auto e la tua tranquillità.
4: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
5: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
6: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
7: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo suonano strano. Gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta

0: tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
1: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
0: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688. E seguici su tutti i social Assimbici.
2: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
4: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
4: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
3: Pagamenti comodi e personalizzati.
4: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
3: Seguici sui social.
5: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: Spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
3: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
2: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
3: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
2: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25, barra 27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
3: Notaro, ti fa strada.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
7: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
8: Vuoi sentirti elegante, alla moda, semplicemente unica? Da Alba Boutique trovi l'abbigliamento donna perfetto per ogni occasione. Stile elegante, fashion, casual, tendenza e cerimonia, con collezioni pensate per valorizzare ogni donna, anche con taglie conformate. E per completare il tuo look, borse, pelletteria e accessori moda delle migliori firme. Tutto con qualità e stile. E con capi, a partire da soli 10 euro. Ti aspettiamo da Alba Boutique, in via Nazionale 242, a Mirto Crosia. Telefono 345 44 91 101. Scopri di più su www.albaboutique.it e seguici su Facebook e Instagram Alba Boutique. Alba Boutique, il tuo stile ogni giorno.
9: Bene Me non è solo un locale, è un'esperienza da vivere. Steakhouse, birreria e lounge bar nel cuore di Cariati. Antipasti e prodotti tipici locali, carni selezionate per veri amanti della Steakhouse, hamburger eccellenti con materie prime del territorio. Scopri la birreria ufficiale Paulaner con 4 selezioni di birra alla spina, le migliori, e una curata selezione di vini. Bene Me ti accoglie in un ambiente giovane, rilassante e familiare. Ti aspettiamo in Via Paradiso 6, Cariati. Seguici sui social per scoprirne di più.
1: Venerdì 22 maggio accendi la serata con Alma Sebor Live da Bene Me. Info e prenotazione tavoli 353 30 95 075.
0: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
10: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi di

0: l'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratori artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi e anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
2: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Presso Ippolito Commerciale, Contrada Piana della Torre, Trevisacce. Telefoni 0981 50 79 48 o 335 81 44 112.
5: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM A1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
6: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Radio Arbrush International. Time.
9: Sono le 17 e 7 minuti.
10: È l'ora di consultare il mago Domenico.
11: Per raggiungere amori impossibili.
10: Telefona subito allo 360 85 56 77.
12: Radio Arbrush International News. Un saluto dalla redazione.
13: All'indomani dell'incontro a Roma tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, Donald Trump è tornato a parlare del rapporto con l'Italia. In una telefonata col Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti non ha voluto commentare sullo spostamento di truppe dalla Germania, mentre ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe USA dalle basi italiane. All'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
12: L'Iran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele che all'inizio del conflitto hanno causato la morte di suo padre. Un funzionario iraniano ha confermato che Khamenei ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena, precisando però che gode di buona salute. Intanto Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza.
13: Antivirus: è stata avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei 4 passeggeri italiani del volo KLM, a bordo del quale si trovava la donna contagiata e poi deceduta. Attivati i protocolli previsti, intanto sono stati acquisiti anche i dati di 4 passeggeri che hanno fatto scalo a Roma e trasferiti alle regioni di competenza, ossia Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela.
12: Il delitto di Gerlasco: dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo sono i legali del 42enne attualmente detenuto in carcere. E intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei Carabinieri di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio.
13: Morte avvelenate a Campobasso: proseguono le indagini di quello che è diventato un giallo. Nel fine settimana andranno avanti gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta di Pietracatella. Nuovi testimoni saranno sentiti nelle prossime ore, mentre Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, dovrebbe essere riconvocata in questura la prossima settimana. Servirà ancora qualche giorno anche prima che venga programmato un nuovo sopralluogo nella casa. Si attendono risposte inoltre dal fronte dell'indagine che riguarda i dati contenuti nei telefoni che sono stati sequestrati.
12: Il tennis: Jasmine Paolini esce di scena dagli internazionali di Roma. La campionessa in carica manca l'accesso agli ottavi, battuta in rimonta dalla belga Alice Mertens con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3 dopo 2 ore e 44 minuti di gioco. Con questa sconfitta Paolini esce dalla top 10 WTA. In MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Le Mans e il pilota Aprilia ha preceduto Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez a 2 giri dalla fine mentre era in 7ª posizione. Per lui problema al piede destro e controlli al centro medico.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia International.
1: Spot. Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen. Con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate. Tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996. Al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
3: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
4: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
3: Ma è uno spettacolo!
4: Con Cocchito caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte. Su Facebook e Instagram, Cocchito caffè.
5: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
6: Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
7: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea con forno a legna sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
3: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
9: Ogni festa un'emozione unica. Alla boutique della festa di Angela Sposato trasformiamo i tuoi eventi in momenti speciali da ricordare, con bellissime bomboniere e confetteria, allestimenti, balloon art e articoli per party. E se sogni una festa esclusiva, la nostra event planner ti aiuterà a realizzarla curando ogni minimo dettaglio. Dai segnaposti personalizzati al centro tavola, fino agli inviti cartacei o digitali, tutto su misura per te. Inoltre, realizziamo fiocchi nascita personalizzati e interamente creati a mano. La boutique della festa di Angela Sposato ti aspetta in via Nazionale 227, nei pressi della Chiesa Maria Santissima delle Grazie a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Per informazioni chiama il 320 79 29 954 o segui su Facebook e Instagram la boutique della festa. Rinnova i tuoi spazi con stile.
10: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
9: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
10: Divani Franco Salotti e poltrone relax.
9: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
10: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
9: Pagamenti comodi e personalizzati.
10: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
9: Seguici sui social.
11: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino. Zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet. Più qualità, meno spesa.
12: Come un unico cuore che batte, Marina di Sibari. MDS e Associazione Commercianti presenta Opening Summer 2026. Per noi l'estate inizia da qui. Sabato 9 maggio dalle 17.30 a Piazza Centrale, DJ set e animazioni con Radio Arberescia International. E poi dalle 20.30, cena spettacolo, Max Power 883 Tribute Band. Domenica 10 maggio, Piazza Rosa dei Venti, dalle 16.30, lo spettacolo Dancing in Place con le migliori squali di ballo della Sibaritide. Due giorni di musica, spettacoli ed emozioni sotto il cielo di Sibari. Perché è veramente estate quando lo decidi tu. Con il patrocinio del comune di Cassano allo Ionio.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Al sabato su Radio Arbrescia International c'è Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali.
13: Papà, non ti hai l'occhito?
14: Cooking Soul.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
2: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Paddle Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola paddle per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Paddle Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Paddle Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Paddle Corigliano.
3: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
4: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it. E i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
5: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semi duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera. Gusto autentico.
6: Hai bisogno di prodotti affidabili, prezzi competitivi e un punto di riferimento completo? Scegli Brupi SRLS. Dall'importazione e vendita al dettaglio e all'ingrosso di pellet, a mangimi e pet food per i tuoi animali, fino a piantine da orto e ornamentali. Inoltre, arredo giardino, articoli per il giardinaggio e la potatura, utensileria e attrezzature professionali. Da Brupi trovi anche motoseghe, taglia erba, abbigliamento e calzature antinfortunistiche per lavorare in totale sicurezza. E non finisce qui. Approfitta subito del conto termico per la tua nuova stufa a pellet e climatizzatori, a partire da soli 239 euro. Brupi SRLS ti aspetta a Corigliano Rossano, in via Italia 5, Contrada San Nico. Chiama ora 353 32 32 389 oppure visita il sito brupisrls.it. Sui social Brupi Pellet. Brupi SRLS, tutto ciò che ti serve, al prezzo che vuoi.
7: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
8: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
7: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
8: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet

0: Così poco?
1: Nessun errore, sono i prezzi di Qui Discount, gli esperti in convenienza e qualità.
2: Scegli la spesa che non pesa, scegli Qui Discount, il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount, qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
3: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
4: Regalati un'esperienza unica nel cuore della splendida costa ionica. Benvenuti al Lido Tropics di Schiavonea, un luogo dove mare, gusto e divertimento si incontrano in un'atmosfera raffinata. Stabilimento balneare con bar e tabacchi, ristorante con pesce freschissimo, sala ricevimenti per banchetti e feste da sogno e pizzeria cotta nel forno a legna per gustare i migliori sapori di terra e di mare. All'interno della struttura scopri anche l'area Fan Tropics, lounge bar, aperitivi al tramonto, live music e disco bar. Lido Tropics, contrada Fabrizio Piccolo, lungomare Schiavonea. Info 0983 85 64 43 o 338 72 91 843. Seguici su Facebook e Instagram Lido Tropics, il piacere dell'estate tra eleganza e divertimento.
5: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Vieni con noi e ascolta il nostro

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Blast International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Blast International.

0: Spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
1: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
0: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
1: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
0: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
1: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
0: Grandi offerte di primavera. Motosega a partire da 90 euro. Spaccalegna Fervi 250 euro. Idropittura da 14 litri a partire da 19,90 euro.
2: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
5: Grandi offerte dal 29 aprile all'11 maggio. General liquido assortito 60 lavaggi, solo 3,99€. Philadelphia classica da 250 grammi a 2,49€. Birra Peroni, confezione 3 per 330 ml a 1,85€. Latte Steril Garda parzialmente scremato, formato XL, a 2,79€. E per la tua pausa caffè, cialde caffè Motta cremoso, kit da 50 pezzi, a 8,49€. Corri da AL. Qualità, convenienza.
6: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti, saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
2: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
7: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
8: Un danno alla tua auto non è mai una buona notizia, ma trovare la soluzione giusta? Sì! Gianluca Auto Carrozzeria 2.0 è il punto di riferimento per riparazioni di carrozzeria e verniciatura, con gestione completa delle pratiche assicurative e la massima professionalità. Sostituzione di cristalli e parabrezza, tappezzeria, rivestimento del cielo auto, pannelli laterali e volanti. Tutto ciò che serve in un unico posto. E in più, auto sostitutiva durante la riparazione per garantirti sempre la tua mobilità. Gianluca Auto Carrozzeria 2.0. Ti aspetta a Roggiano Gravina, in via Vittorio Emanuele 264. Per informazioni chiama il 353 32 83 437 e seguici su Facebook e Instagram. Gianluca Autocarrozzeria 2.0. La soluzione che rimette in strada la tua auto e la tua tranquillità.
9: Bene Me non è solo un locale, è un'esperienza da vivere. Steakhouse, birreria e lounge bar nel cuore di Cariati. Antipasti e prodotti tipici locali, carni selezionate per veri amanti della Steakhouse, hamburger eccellenti con materie prime del territorio. Scopri la birreria ufficiale Paulaner con 4 selezioni di birra alla spina, le migliori, e una curata selezione di vini. Bene Me ti accoglie in un ambiente giovane, rilassante e familiare. Ti aspettiamo in via Paradiso 6, Cariati. Seguici sui social per scoprirne di più.
10: Venerdì 22 maggio, accendi la serata con Alma Sabor Live da Benemè. Info e prenotazione tavoli 353 30 95 075.
11: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
10: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
11: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
10: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
11: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
10: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
11: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
13: Tra poco su Radio Arbrescia International,
14: Radio Talk.
15: Radio Arbrescia International, Time.
16: Sono le 18 e 2 minuti.
17: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
18: Per togliere invidie e malignità.
17: Telefona subito allo 360 85 56 77.
19: Radio Arbrescia International News.
20: Buonasera dalla redazione.
21: Una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Gli investigatori hanno intanto recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo.
20: Incidente senza vittime invece per un piccolo aereo da turismo nel Livornese. Il velivolo con due persone a bordo è precipitato e ha compiuto un atterraggio di fortuna intorno a Cecina. L'ultraleggero, quando si è schiantato al suolo, ha colpito un'auto in transito. Illese le due persone a bordo dell'aereo, marito e moglie, e anche il conducente dell'auto. Il velivolo, che era decollato questa mattina dall'aeroporto di Tassignano, è andato completamente distrutto nell'impatto.
21: All'indomani dell'incontro a Roma tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, Donald Trump è tornato a parlare del rapporto con l'Italia. In una telefonata col Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe americane dalle basi italiane. All'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
20: Il Dipartimento di Stato americano ha sanzionato 3 aziende con sede in Cina per aver fornito immagini satellitari che hanno consentito all'Iran di sferrare attacchi contro le forze statunitensi in Medio Oriente. La mossa giunge a pochi giorni dalla prevista partenza del presidente Trump per Pechino, dove incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Le misure, in base ad una nota, mirano a ritenere le entità cinesi responsabili del sostegno dato all'Iran, lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio.
21: Antivirus: il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna che si trovava sulla nave Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta. Saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari per stabilire se abbiano contratto lo stesso morbo della donna morta per antivirus e sulla persona che era a bordo del volo KLM, che è stata poi trasferita in Campania.
20: Calcio: nella 36esima giornata di Serie A arriva il colpo esterno dell'Udinese, che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna, a segno Buxa e Gueye. Il tennis: Mattia Bellucci c'entra il terzo turno battendo l'argentino Echeverri agli internazionali d'Italia, fuori invece Jasmin Paolini. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Infine il ciclismo: va a Guillermo Silva dell'Astana la seconda tappa del Giro d'Italia. Succede tutto negli ultimi 30 chilometri. Ripresa la fuga di giornata, sull'ultima salita Vingegaard scatta e gli rispondono solo Pellizzari e Van Etfelt. Nel finale vengono raggiunti e si impone allo sprint Silva, che è la nuova maglia rosa.
21: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Questo programma è offerto da
14: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
22: Radio Arbrush International. Meteo.
23: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in peggioramento con piogge e rovesci in intensificazione al nord-ovest e in graduale estensione al nord-est. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro, piogge al mattino sul versante tirrenico, specie in Toscana, in rapida estensione alle Marche. Temperature in calo, massime tra 19 e 24 gradi. Al sud, ancora variabile con qualche piovasco al mattino, dal pomeriggio più asciutto e con ampi rasserenamenti. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27 gradi.
24: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
25: Radio Arbrescia International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
26: Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International, social come te.
25: Radio Talk, la radio ti racconta la musica, le interviste, le storie e i racconti più interessanti, solo su Radio Arbrescia International.
27: Weekend su Radio Arbrescia International, eccoci qua, benvenuti. Antonello ai microfoni. Il weekend, il sabato e la domenica dalle 6 alle 8, dalle 18 alle 20, come state? Fa caldo? Anto fa caldo, Antone fa caldo, mo iniziamo. Vabbò, un'altra settimana che è passata, è trascorsa, eccoci qua sulla frequenza FM di Radio Arbrescia.

0: iPhone e smartphone, e siamo anche su Alexa, l'intelligenza artificiale. Fino alle 8, con tanta buona musica, new hit, old song che non mancano mai, l'history music, tante chiacchiere e fesserie assieme.
1: Yeah, yeah, yeah. Radio Talk. Yeah, yeah, yeah.

Una canzone sanremese, no? Invernale, che però sarà il tormentone sicuramente, una hit estiva. Gennaro Amatore che arriva da Napoli, alias Samurai J con Ossessione. Una canzone che sta facendo ballare anche chi non sa neanche dove sta una pista da ballo. Sì, direttamente da Sanremo, però ripeto, no, ma sicuramente sarà una delle summer hits di questa estate 2026, ma sicuramente.

0: Flash International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International, social come te.
1: Radio Talk, solo su Radio Arbrescia International.

0: Il ritorno del grande Biagio Antonacci. Ma guardate un po' che ha combinato. Questa è You and Me, io e te. Sta preparando Unplugged 2026 in giro per il tour, per i palazzetti e le piazze italiane. Sarà anche a Messina, qui vicino, insomma. È una canzone uscita il 17 aprile, mi pare. Il ritorno di Biagio Antonacci, quello che ha fatto sognare migliaia di generazioni con questa splendida e fresca canzone. Anche questa, devo dire, molto estiva, no? Io e te, tu ed io. You and me. Il ritorno del grande Biagione. Ce ne andiamo in pubblicità. Il gruppo commerciale, il blocco commerciale previsto per quest'ora. E poi si parte ufficialmente con Radio Talk in questo weekend su la radio numero uno.
1: Dal 1976 Radio Arbresci International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
2: Spot.
3: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
4: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
5: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
6: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
5: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
7: Domenica 10 maggio, serata danzante all'Agriturismo Nonna Caterina. Dalle 20:30 musica e divertimento con Silvio Di Franco. Ti aspettiamo.
8: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi di

0: esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Presso Ippolito Commerciale, contrada Piana della Torre, Trebisacce. Telefoni 0981 50 79 48 o 335 81 44 112.
3: Kevin Cars ridefinisce il concetto di mobilità. Apre il nuovo grande showroom. Oltre 100 veicoli in pronta consegna. Usato plurimarche selezionato, garantito e certificato. Qualità, affidabilità e convenienza. In un'unica destinazione. Con Kevin Cars hai di più. Noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, studiati su misura per ogni esigenza. Vieni a trovarci in Viale della Repubblica 24 a Mirto Crosia e nella nuova sede sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Kevin Cars, scelta sicura, valore reale, emozione su strada. Seguici anche sui social.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
6: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
7: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
6: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
7: A Simbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social a Simbici.
8: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica,
9: Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram. Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
10: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
11: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
12: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.
13: Radio Talk.

0: Collettivo di Marrakesh, compagni, classe 2000, arriva da Milano e si fa chiamare Nerissima Serpe. Questa ridira di te, il successo del grande Vasco Rossi dell'87 dall'album C'è chi dice no. Eccoci rientrati dopo i consigli commerciali, questa è Radio Talk con Antonello su Radio Airbrush International, il vostro e il nostro weekend su www.radioairbrush.it. Scriveteci pure al 393 56 14 400, richiedete il vostro disco e salutate i vostri amici sparsi all over the world. Allora, mercoledì sera mi pare è andato in onda su Rai 1 il David di Donatello 2026, look su red carpet, si è parlato di cinema, trionfato in Total Black da Annalisa Matilda De Angelis ed è andata in scena la 71esima edizione dei David di Donatello per premiare il cinema italiano e come tradizione le star si sono sfidate a colpi di stile. Matilda De Angelis, Arisa, Annalisa, chi ha firmato i loro look ovviamente, e l'evento più atteso dell'anno del cinema di casa nostra che premia gli attori, i registi, gli addetti ai lavori, scenografi e quant'altro che si sono distinti per bravura e talento. La serata, la cerimonia è stata condotta da Flavio Enzin e Bianca Balti con grande stile e classe, che hanno accolto sul palco i vincitori della migliore attrice non protagonista, Matilda De Angelis, attrice romana, Gianni Amelio che ha ricevuto il premio della carriera, gli ospiti speciali Arisa e Annalisa e ovviamente la firma dei look delle star, no? Ha aperto la serata Annalisa, che si è esibita in una versione rivisitata del brano Bang Bang My Baby Shot Me Down, apparsa stesa sul pianoforte, ha incantato il pubblico in vernice Total Black e si è appunto affidata alla stilista Susanna Osoni, che ha scelto di essere vestita alla Maison Mugler sfoggiando un abito trench super lucido. Beh, bello però, insomma, sì. Poi Bianca Balti, no? Che si è cimentata nel ruolo di conduttrice e non ha rinunciato allo stile e si è trasformata in una sorta di scultura vivente con un look total black firmato da Hisei Miyake, composto da gonna con spacco e corpetto rigido in vernice nera e la scollatura strapless, la schiena nuda. Scintillanti orecchini bulgari che hanno aggiunto un tocco super scintillante, rendendo ancora più prezioso l'outfit da palcoscenico della nostra stupenda Bianca Balti. La musica italiana con questa coppia che sta andando fortissima, Emma e Arcomi.
1: Radio Talk.

0: Vacci Piano, Emma Arcomi, la canzone del momento, ce la porteremo sicuramente anche quest'estate, no? Come Tormentone, Summer Hits, le hit estive. La musica italiana di Radio Talk. Oggi siamo molto made in Italy, ma fermi là che ora si inizia a ballare, ve lo do io il made in Italy. Intanto ancora musica italiana con Marco Mengoni e Annalisa.
1: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Mamma solo su Radio Arbrescia International.

0: Poi parliamo di un letto disfatto che vale 3 milioni di euro. In bed in Tracy Emin, che torna al centro di una mostra a Londra. 3 milioni di euro, un letto disfatto, ma pensate un po'. I consigli commerciali, Radio Talk che torna tra un po', fermi là.
1: Mamma che musica!
2: Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.
3: Spot.
4: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
5: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
6: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
5: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
6: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
5: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
6: Notaro, ti fa strada.
7: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
8: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 9653 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
9: Come un unico cuore che batte, Marina di Sibari. MDS e Associazioni Commercianti presenta Opening Summer 2026. Per noi l'estate inizia da qui. Sabato 9 maggio dalle 17.30 a Piazza Centrale, DJ set e animazioni con Radio Arbrescia International. E poi dalle 20.30, cena spettacolo, Max Power 883 Tribute Band. Domenica 10 maggio, Piazza Rosa dei Venti, dalle 16.30, lo spettacolo Dancing in Place con le migliori scuole di ballo della Sibaritide. Due giorni di musica, spettacoli ed emozioni sotto il cielo di Sibari. Perché è veramente estate, quando lo decidi tu. Con il patrocinio del comune di Cassano allo Ionio.
10: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure

0: news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
2: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
1: Grandi offerte di primavera. Motosega a partire da 90 euro. Spaccalegna Fervi 250 euro. Idropittura da 14 litri a partire da 19,90 euro.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
4: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
4: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
3: Pagamenti comodi e personalizzati.
4: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
3: Seguici sui social.
5: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
6: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Dal 1976 Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
7: History Music. History Music su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.
9: Radio Talk.

0: siamo rientrati con l'History Music, le canzoni del passato 1988. E beh, i Pasadenas che stanno agli Imagination come i Spandau Ballet stavano ai Duran Duran, no? La band rivale R&B americana. The Pasadenas, Riding on a Train, era l'88, l'History Music che torna alla fine dell'appuntamento a mezz'ora. Siete su Radio Brescia International ogni weekend con Antonello dalle 18 alle 20, il sabato e la domenica, con tanta buona musica, new hit, chiacchiere e fesserie, old song, history music, noi con voi, voi con noi. Babbo, ritorna l'History Music più tardi, ovviamente.
1: History Music, History Music su Radio Brescia International, le canzoni. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.
2: La musica.
1: Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.

0: alzare i bassi, no? Tenetevi forte. The Horns, The J-Cats e Deborah Lee. Il letto disfatto che vale 3 milioni di euro. My Bad, The Tracy Emin, che torna al centro di una mostra a Londra nel 2014, venne venduta per oltre 3 milioni di euro e oggi torna a essere esposta alla Tate. La provocatoria opera My Bad, The Tracy Emin, che è diventata negli anni l'immagine universale di solitudine e crisi personale. Ma pensate un po', nel 98 l'artista britannica Tracy Emin, provocatoria ed eclettica, espone per la prima volta in My Bad un'opera destinata a diventare una delle immagini più riconoscibili dell'arte contemporanea. Un letto disfatto, in disordine, scolpito, dipinto. No, non è né scolpito né dipinto, ma è il suo vero letto disfatto, circondato da oggetti intimi e quotidiani. Lenzuola macchiate, non pensate male, bottiglie, ma chissà, una notte di follia. Bottiglie di vodka, mozziconi di sigaretta, biancheria intima, ecco qua, condom usati e bla bla bla. Non siamo in fascia protetta, no? Tutto appare come l'artista l'aveva lasciata durante un periodo di depressione e crisi personale, no? Quando viene presentata al Turner Prize nel 99, l'installazione suscita immediatamente una reazione polarizzata, ma anche violenta. Per alcuni è una provocazione priva di valore artistico e simbolo di un'arte contemporanea e incomprensibile. Per altri invece è un'opera radicale, un autoritratto brutale e sincero che trasforma l'esperienza in un linguaggio artistico. Ad ogni modo, nel tempo, quello che sembrava una provocazione si è trasformato in un'icona culturale. Nel 2014 l'opera è stata venduta all'asta da Christie's per oltre 2 milioni e mezzo di sterline, 3 milioni di euro giù di lì, diventando una delle opere più celebri dell'artista. E oggi My Bad torna al centro dell'attenzione perché è esposta nella grande retrospettiva dedicata a Emin, alla Tate Modern, Tracy Emin Second Life, una mostra che celebra una delle figure più influenti e controverse dell'arte britannica contemporanea. Beh, insomma, vedere sta foto, che poi è simpatica, no? È una cosa veramente carina, simpatica per i profani e gli ignoranti come me, insomma. Perché dietro l'apparente semplicità di quest'opera si nasconde una delle idee più radicali di Emin. My Bad, che nasce da un episodio reale della vita dell'artista dopo la fine di una relazione e un periodo di forte depressione. Ed ecco perché poi sul letto ci fece di tutto, ci mangiò, ci beveva alcol, lasciava accumulare attorno a sé oggetti della sua quotidianità, un disordine, un letto che diventa una sorta di autoritratto del momento e che ha mostrato vulnerabilità, quella vulnerabilità molto ma molto profonda. Questa è arte, signori, però.
1: Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.

0: punk, era il loro periodo, tra l'altro la voce di Dan Black. Questo è Paraffin, che ci porta dritti dritti all'altro blocco commerciale previsto per quest'ora. Fermi là, non spostate nulla, rientriamo tra un po' con la musica di questo weekend, il sabato e la domenica, con Antonello su Radio Brescia International. Questa è Radio Talk.
1: Radio Brescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo, sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Brescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Brescia International. Radio Brescia International, con te ovunque.
2: Spot.
3: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
3: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
2: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
6: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
7: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
8: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
7: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
8: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
7: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
8: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
7: E servizio navetta, 9 posti.
8: Comodo, sicuro, puntuale.
7: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
8: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
9: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza.
10: Allora ti porto all'incrocio dei sapori.
9: E cosa si mangia?
10: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore. Anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
9: Wow! E da bere?
10: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
9: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
11: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
12: Un danno alla tua auto non è mai una buona notizia, ma trovare la soluzione giusta? Sì. Gianluca Auto Carrozzeria 2.0 è il punto di riferimento per riparazioni di carrozzeria e verniciatura, con gestione completa delle pratiche assicurative e la massima professionalità. Sostituzione di cristalli e parabrezza, tappezzeria, rivestimento del cielo auto, pannelli laterali e volanti. Tutto ciò che serve in un unico posto. E in più, auto sostitutiva durante la riparazione per garantirti sempre la tua mobilità. Gianluca Auto Carrozzeria 2.0 ti aspetta a Roggiano Gravina in via Vittorio Emanuele 264. Per informazioni chiama il 353 32 83 437 e seguici su Facebook e Instagram Gianluca Auto Carrozzeria 2.0, la soluzione che rimette in strada la tua auto e la tua tranquillità.
13: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
14: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
13: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i paccheri con la pescatrice.
14: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
13: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
14: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
15: Bene Me non è solo un locale, è un'esperienza da vivere. Steakhouse, birreria e lounge bar nel cuore di Cariati. Antipasti e prodotti tipici locali, carni selezionate per veri amanti della Steakhouse, hamburger eccellenti con materie prime del territorio. Scopri la birreria ufficiale Paulaner con 4 selezioni di birra alla spina, le migliori, e una curata selezione di vini. Bene Me ti accoglie in un ambiente giovane, rilassante e familiare. Ti aspettiamo in Via Paradiso 6, Cariati. Seguici sui social per scoprirne di più.
16: Venerdì 22 maggio accendi la serata con Alma Sabor Live da Benemè. Info e prenotazione tavoli 353 30 95 075.
17: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Presso Ippolito Commerciale, contrada Piana della Torre, Trevisacce. Telefoni 0981 50 79 48 o 335 81 44 112.
19: Regalati un'esperienza unica nel cuore della splendida costa ionica. Benvenuti al Lido Tropics di Schiavonea, un luogo dove mare, gusto e divertimento si incontrano in un'atmosfera raffinata. Stabilimento balneare con bar e tabacchi, ristorante con pesce freschissimo, sala ricevimenti per banchetti e feste da sogno e pizzeria cotta nel forno a legna per gustare i migliori sapori di terra e di mare. All'interno della struttura scopri anche l'area Fan Tropics, lounge bar, aperitivi al tramonto, live music e disco bar. Lido Tropics, contrada Fabrizio Piccolo, lungomare Schiavonea. Info 0983 85 64 43 o 338 72 91 843. Seguici su Facebook e Instagram Lido Tropics, il piacere dell'estate tra eleganza e divertimento.
20: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
21: Radio Arbrescia International, time.
22: Sono le 19 e 6 minuti.
23: È l'ora di consultare il mago Domenico.
24: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
23: Telefona subito allo 360 85 56 77.
25: Radio Arbrescia International News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: La speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso oltre la data dell'11 maggio è infondata. L'ha affermato oggi il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Ma lui ci spera, ha aggiunto Ushakov, tuttavia sottolineando che l'estensione della tregua non dipende solo da lui ma anche dalle altre due parti. Ushakov ha affermato che il cessate il fuoco dal 9 all'11 maggio annunciato ieri da Trump è stato raggiunto dopo che i rappresentanti delle amministrazioni russe e americane hanno passato due giorni a discuterne al telefono.
0: Intanto, all'indomani dell'incontro a Roma tra la premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, Trump è tornato a parlare anche del rapporto con l'Italia. In una telefonata con il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe americane dalle basi italiane. E all'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera Ondius in viaggio nell'Atlantico e diretta a Tenerife. Finora si registrano 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'OMS, che sottolinea come non sia un altro Covid perché il rischio dell'antivirus è basso. Intanto il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus.
0: Il delitto di Garlasco dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo sono i legali del 42enne attualmente detenuto in carcere. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo della notazione finale dei Carabinieri di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio.
1: Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni, sembra che i due si conoscessero.
0: Calcio nella 36esima giornata di Serie A, colpo esterno dell'Udinese che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna. Nel finale però c'è stata forte tensione per alcuni cori razzisti rivolti all'attaccante dei friulani, Keynon Davis. L'arbitro Dionisi prima lo ammonisce, poi comprende l'accaduto e gli revoca il giallo. A seguire c'è stata una rissa con Davis furente nei confronti di Dossena. Infine l'attaccante viene consolato e portato via verso gli spogliatoi. Sul campo il Cagliari rimane fermo a 37 punti e deve ancora attendere il match della Cremonese per la matematica salvezza. Sale invece a 50 punti l'Udinese, che torna a toccare tale quota oltre 13 anni dall'ultima volta.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.
3: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arbrescia International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arbrescia International.

ci stressa, ci spinge a essere performanti, spesso non notiamo cosa ci rende davvero felici, è vero. Uno studio del Journal of Medical Internet Research ha rivelato come le microgioie migliorino il nostro benessere. Basta anche una pausa a caffè o aranciata, coca, quello che più preferite, no? Una canzone, il messaggio di una persona cara, farci rallentare e sorridere perché ne abbiamo veramente bisogno a volte. Ma capita anche con anche se non necessariamente al lavoro, insomma, si è sul divano a guardare la TV, dici vabbè, mi sto seccando, ora mi alzo un attimo, faccio un caffettino, fumatina dal balcone. Non sia mai fumare dentro, ovviamente non lo fate, anche se non ci sono bambini piccoli dentro. E la pausa, che è una cosa importante, no? Perché viviamo in un mondo segnato da una quotidianità che spesso ci stressa a dir poco, giornate scandite dalla velocità, da obiettivi, da orari, da appuntamenti, traguardi da spuntare, è una corsa continua contro il tempo per raggiungere obiettivi che a volte sembrano veramente perdere di significato o di cui fatichiamo a ricordare il perché. Il mezzo è un flusso costante di notizie negative anche, non guardate il telegiornale per carità, che soprattutto questo ultimamente. È in mezzo a una quotidianità in cui i viaggi rischiano di diventare solo una fuga, fermarsi e ascoltare i propri pensieri diventa sempre più difficile. C'è uno studio pubblicato sul giornale di medicina mondiale, Journal of Medical Internet Research, che ha rivelato che sono proprio le piccole pause quotidiane, quelle del caffettino, della telefonatina alla moglie, all'amica, all'amico. Sì, vabbè, pure. No, sì, no, non perdiamoci però d'argomento. Quelle cose apparentemente insignificanti a incidere in modo significativo sul nostro benessere mentale, non un caffè, una passeggiata, una canzone che possono renderci più felici. Ma questo perché il termine microjoys, che è stato creato da Forbes, che riprende il contributo di psicologi e progetti di ricerca sul benessere emotivo, no? Tra cui il Big Joy Project del Greater Good Chance Center dell'Università della California. Le microgioie che vengono descritte come brevi esperienze di piacere o gratitudine che interrompono la routine e riducono lo stress percepito. È vero però forse? Balliamo intanto, dai, When I'm Gone, Alesso e Katy Perry. Questa è Radio Talk con Antonello.

0: di Radio Talk. Si continua a ballare, se così si può dire. Ci sono i Clean Gang.
1: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.

0: chi, ma con chi ti senti quando torni a casa. Pensate un po', allora andateci da single. La prossima, e poi la pubblicità. Arriva Bausa, New Hit Magnetic.
1: Radio Talk.
2: Mamma che musica!
1: Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.

0: 26 milioni e mezzo di visualizzazioni su TikTok, arrivano dalla Scandinavia, sono di due DJ, Bausa. Questa è Magnetic, un brano frizzante, molto funky house. Ma sì. Allora, prima di parlare di viaggi e vacanze, pubblicità ovviamente, torniamo tra un po'. Fermi là, non muovete nulla.
1: Mamma che musica!
2: Dal 1976, Radio Arbresci International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
3: Spot.
4: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
5: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
6: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
7: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
8: Ogni festa un'emozione unica. Alla boutique della festa di Angela Sposato trasformiamo i tuoi eventi in momenti speciali da ricordare, con bellissime bomboniere e confetteria, allestimenti, balloon art e articoli per party. E se sogni una festa esclusiva, la nostra Event Planner ti aiuterà a realizzarla curando ogni minimo dettaglio. Dai segnaposti personalizzati al centro tavola, fino agli inviti cartacei o digitali, tutto su misura per te. Inoltre, realizziamo fiocchi nascita personalizzati e interamente creati a mano. La boutique della festa di Angela Sposato ti aspetta in via Nazionale 227, nei pressi della Chiesa Maria Santissima delle Grazie a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Per informazioni chiama il 320 79 29 954 o segui su Facebook e Instagram la boutique della festa.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
9: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
10: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
11: Hai un pacco da spedire? Affidati ai professionisti di GLS Point San Marco Argentano Scalo. Spedizioni nazionali e internazionali, ritiro a domicilio e consegne rapide in 24-48 ore. Con il servizio fermo posta, ritiri quando vuoi, senza stress. E per le aziende? Promo business su misura, massima flessibilità e professionalità per far viaggiare il tuo lavoro sempre puntuale. Ti aspettiamo nella nuova sede in via Madre Teresa di Calcutta, San Marco Argentano Scalo. Chiama ora 0984 45 8400. Seguici anche sui social. GLS Point, San Marco Argentano Scalo. Spedire non è mai stato così semplice.
12: Come un unico cuore che batte, Marina di Sibari. MDS e Associazione Commercianti presenta Opening Summer 2026. Per noi l'estate inizia da qui. Sabato 9 maggio dalle 17.30 a Piazza Centrale, DJ set e animazioni con Radio Arberescia International. E poi dalle 20.30, cena spettacolo, Max Power 883 Tribute Band. Domenica 10 maggio, Piazza Rosa dei Venti, dalle 16.30, lo spettacolo Dancing in Place con le migliori scuole di ballo della Sibaritide. Due giorni di musica, spettacoli ed emozioni sotto il cielo di Sibari. Perché è veramente estate, quando lo decidi tu. Con il patrocinio del comune di Cassano allo Ionio. Oggi ti senti decisa, un po' ribelle. Domani elegante alla moda e nel weekend sportiva. Da Profilo Donna puoi sentirti tutto quello che desideri con una linea di abbigliamento alla moda che va dall'elegante allo sportivo e una vasta scelta di abiti da cerimonia. I giorni cambiano e tu cambi il tuo total look con borse, accessori e bigiotteria. Tutto senza spendere una fortuna. Perché da Profilo Donna i prezzi partono da soli 10 euro. Profilo Donna di Teresa Russo. A Castrovillari in via Mazzini 100, vicino al cinema. Info al 345 42 68 948 e su Facebook e Instagram.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresci International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
14: Non andare oltre.
13: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbresci International.
0: Radio Talk con Antonello, eccoci qua. Siamo rientrati dopo i consigli commerciali. Dunque, vacanze, viaggi d'estate, hospitality. Ci sono le vacanze che si chiamano così. Non importa dove vai o con chi, ma come ti senti quando torni a casa, no? Cercare la quiete in vacanza fa bene anche senza wellness, telefonino, yoga o retreat. Silenzio, il rumore, solo il rumore del mare, della natura, della Francia, della Namibia. Le idee per partire e tornare diversi, a guardare il campo in Namibia, insomma, che c'è sul web, si pensa veramente a tante cose. 5 alloggi per massimo 18 persone raccolti a semicerchio come pulcini intorno alla casa madre chioccia, no? Beh, insomma, sono delle cose veramente graziose. Intorno il nulla assoluto, illuminato da solo un deserto, silenzio e pace. Il posto particolare per i lodge africani che spesso si trovano in mezzo a paesaggi unici in certi angoli di mondo così belli che, insomma, è difficile dimenticarli. Gli alloggi di Saint Foyten si chiamano Villè, ma somigliano a case africane atterrate su un nuovo pianeta. È un safari lodge a confine con il Sudafrica, l'esempio di un modo di viaggiare che sta crescendo. La hospitality si chiama così, parola nuova, l'ennesima, ma in realtà è come sempre l'idea che era già nell'aria da un po' dopo il tramonto delle due parole del viaggio più inflazionate: l'abusatissimo digital detox e l'esasperante experience travel. Il primo è svalutato per il troppo uso, che qualsiasi operatore o albergo che non voglia sembrare paleozoico si guarda bene dall'usarlo. Peggio della parola resilienza, dice il web. Il digital detox invece, nelle versioni estreme, ha fallito. Sono accorti che forse che togliere il telefono a qualcuno o schermare il segnale, a parte che regala un avvilente senso di punizione infantile, genera più stress di quanto ne voglia regalare. E accento anche il desiderio di scrollare, di comunicare, di chattare anche alla cieca. In fondo gli astronauti, anche loro della Orion, erano connessi a questo, e questo non ha impedito di provare sensazioni uniche, di godersi l'attimo spaziale. La hospitality, che con il momento mondiale difficile, i dubbi su voli, mete, prezzi, ritardi e benzina che non poteva che conquistare il 2026. È una vacanza tranquilla ma in modo intenso e vivace, una ricerca proprio del se stessi. Fatela, provateci. Vi sentirete sicuramente bene poi al ritorno. Intanto Car Brave sarà toscano.

0: Carl Brave, no? Sono quasi un articolo io, il Carl Brave, lo sapete, è altissimo, ex calciatore, giocatore di basket, non calciatore. Non parliamo di calcio, vi prego. Parliamone a livello nazionale, beh, lo ammetto, ma non parliamo di calcio locale, che è meglio. Bambò! Perfect! Carl Brave, Sara Toscano, Radio Talk con Antonello il weekend su Radio Brescia International, il sabato e la domenica dalle 18 alle 20 su queste frequenze, su questo streaming. Salutiamo tutta la Puglia Ionica che ci segue, eh? Un abbraccione a voi. Si continua, Milano Bebe, John Thiel e Fabri Fibra.
1: Radio Brescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Brescia International. Social come te.
2: Il tuo cuore. Radio Talk.

0: Spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
3: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
2: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
3: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
2: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
3: Notaro, ti fa strada. Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
4: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
5: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
4: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
6: Domenica 10 maggio, serata danzante all'Agriturismo Nonna Caterina. Dalle 20:30 musica e divertimento con Silvio Di Franco. Ti aspettiamo.
7: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
0: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
8: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbrescia International, time.
10: Sono le 21 e 2 minuti.
11: È l'ora di consultare il mago Domenico
12: per togliere invidie e malignità.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
13: Il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

0: spot. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Presso Ippolito Commerciale, Contrada Piana della Torre, Trevisacce. Telefoni 0981 50 79 48 o 335 81 44 112.
5: Tenga, questo è lo scontrino.
6: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
5: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
0: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Un viaggio musicale nel tempo. Accendi la tua radio e vivi Back Time Machine. Solo su Radio Arbresh International.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
6: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
7: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrush International.

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Art Brescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Come un unico cuore che batte, Marina di Sibari. MDS e Associazione Commercianti presenta Opening Summer 2026. Per noi l'estate inizia da qui. Sabato 9 maggio dalle 17.30 a Piazza Centrale, DJ set e animazioni con Radio Arberesce International. E poi dalle 20.30, cena spettacolo, Max Power 883 Tribute Band. Domenica 10 maggio, Piazza Rosa dei Venti, dalle 16.30, lo spettacolo Dancing in Place con le migliori scuole di ballo della Sibaritide. Due giorni di musica, spettacoli ed emozioni sotto il cielo di Sibari. Perché è veramente estate, quando lo decidi tu. Con il patrocinio del comune di Cassano allo Ionio.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows. E approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede. Hai bisogno di prodotti affidabili, prezzi competitivi e un punto di riferimento completo? Scegli Brupi SRLS. Dall'importazione e vendita al dettaglio e all'ingrosso di pellet, a mangimi e pet food per i tuoi animali, fino a piantine da orto e ornamentali. Inoltre, arredo giardino, articoli per il giardinaggio e la potatura, utensileria e attrezzature professionali. Da Brupi trovi anche motoseghe, taglia erba, abbigliamento e calzature antinfortunistiche per lavorare in totale sicurezza. E non finisce qui. Approfitta subito del conto termico per la tua nuova stufa a pellet e climatizzatori a partire da soli 239 euro. Brupi SRLS ti aspetta a Corigliano Rossano, in via Italia 5, Contrada San Nico. Chiama ora 353 32 32 389 oppure visita il sito brupisrls.it. Sui social Brupi Pellet. Brupi SRLS, tutto ciò che ti serve al prezzo che vuoi.
3: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi, chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Ogni sera dalle 20 alle 22 Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
4: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM. Quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.
15: Radio Arbrescia International, time.
16: Sono le 22, in punto.
17: È l'ora di consultare il mago Domenico
18: per togliere invidie e malignità.
17: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: Radio Brescia International. Il tuo sound, la tua energia.
1: Spot. Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: è Sound Vibes su Radio Brescia International. Mixano i DJs Angelino, Lomet e Luigi Cesario.
1: Spot.
2: Come un unico cuore che batte, Marina di Sibari. MDS Associazione Commercianti presenta Opening Summer 2026. Per noi l'estate inizia da qui. Sabato 9 maggio dalle 17.30 a Piazza Centrale, DJ set e animazioni con Radio Arberescia International. E poi dalle 20.30, cena spettacolo, Max Power 883 Tribute Band. Domenica 10 maggio, Piazza Rosa dei Venti, dalle 16.30, lo spettacolo Dancing in Place con le migliori scuole di ballo della Sibaritide. Due giorni di musica, spettacoli ed emozioni sotto il cielo di Sibari. Perché è veramente estate, quando lo decidi tu. Con il patrocinio del comune di Cassano allo Ionio.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
4: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi, chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Radio Brescia International. Luigi Cesario.

0: Flash International. Luigi Cesario. Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.
1: Spot. L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Non andare oltre.
4: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.
6: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 23 in punto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: Golden Classic.
1: Welcome to the sound
0: of 70s and 80s music. Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Ci risiamo anche oggi nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic con la voce di Marco Del Vains. Sono sempre più sordo, questo ormai lo sapete benissimo, ogni tanto grido anche, però nel gridare vi faccio sentire anche dei bei titoli delle canzoni. Credo di sì, almeno. Dai, siamo carichi anche oggi, perché oggi in una prima parte del Golden ascolteremo tre o quattro pezzi di musica soul disco che sono stati veramente molto importanti. Come state a proposito? Tutto a posto? Tutto bene? Siete sempre su questa radio, quindi mi fa piacere. Siete sempre pronti magari ad ascoltare i grandi successi degli anni 70-80 che io ho da proporvi. E credo che oggi veramente ci sarà qualcosa di interessante. Già da questa canzone. Loro erano famosi per I Not Stopping Us Now. Non so se ve la ricordate quella canzone. Se nel caso ve la siete dimenticata, ve la farò ascoltare uno dei prossimi Golden. Si chiamano McFadden and Whitehead. Che grandi, questa è Moving On, buon ascolto.

Diciamo che il più grande album è stato il primo, perché ve li ha proprio lanciati arrivando da Filadelfia, questo grande duo musicale che hanno fatto anche diverse canzoni per altri nel mondo della musica degli anni 70. McFadden Whitehead con l'album del 1983, quello che si chiama esattamente Moving On, come anche la canzone che le abbiamo così ospitati, ascoltati. Ok, siete pronti per partire con un'altra grande accoppiata? Hanno avuto qualche problema loro, anche di convivenza insieme, Rufus e Chaka Khan. Dopo arriverà un pezzo dolcissimo con Harry Nilsson, ascolteremo Everybody's Talking. Ma ora c'è lei, insieme a lui, che canta questa canzone che si chiama G-Soul. Bellissimo.

0: Siamo entrati nella musica, quella semplice, quella che fa muovere da sola, quella che facendola entrare nella testa vi fa muovere in automatico tutte le parti del corpo, assolutamente, dal piede alla mano al movimento delle dita che schioccano, ma soprattutto al cervello che ricorda dei bei momenti magari ascoltati con questa bella canzone dell'Emotion che era Best of My Lover. Prima siamo stati invece un po' più impegnati con la musica di Chaka Khan, personaggio già un po' bizzarro. Qualcuno della band ai tempi disse: no, ci sta mettendo un po' all'oscuro, noi siamo il gruppo dei Rufus, vogliamo avere un po' di più, insomma, personalità, farci conoscere un po' di più, ma c'è questa Chaka che rompe le scatole e di conseguenza, vabbè, problemi che sono venuti fuori ai tempi. Harry Nilsson, bellissima canzone che era Everybody's Talking, canzone del 1969, che però era stata cantata qualche giorno prima nel 68 da un altro grande personaggio. Ed ora arriveremo ad ascoltare la grande musica che arriva da Philadelphia. Eh sì, Zone for Choice. Ve la ricordate questa? Ascoltatela, dai!
1: Golden Class, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: non pare anche voi che questo tipo di musica dia una certa allegria? È bella sentirla, dai, quando la musica è bella agitata così fa solo piacere ascoltarla. Noi l'abbiamo fatto ascoltando che cosa? Un bel disco che è una grande raccolta di musica delle Purchoice. Questa era Gonna Get Away. Ci sentiamo dopo? Siete sempre qui nel Golden? Dai, io ci sono, vi aspetto.
1: Spot.
2: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389-9653-004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Golden Classic.
1: Welcome to the sound
0: of 70s and 80s music. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

Ma voi li avete visti live gli Arthur and Fire? Bene, allora siete stati più che contenti, perché io l'ho avuto questo grande momento di gioia andando ad assistere a un grande concerto di loro a Milano tantissimo tempo fa. Beh, c'ho ancora i brividi adesso, pensate, ma non per altro che sta entrando uno spiffero dalla finestra e fa un po' freddo. Non è vero, proprio perché è una stata una grande emozione il fatto di avere ascoltato quella serata musicale con uno dei più grandi gruppi leggendari della musica funky. Si chiamano, ormai l'ho già detto prima, la canzone che abbiamo sentito forse non ha bisogno neanche di presentazioni, però ve lo faccio, dai, si intitola Getaway ed ora nel mondo degli Star Point.

0: Fiere di questo grande personaggio che è Billy Preston, cosa c'entra? Voi magari starete dicendo, perché insieme a Mick Jagger ha fatto e ha scritto questa canzone bellissima che era stata poi contenuta anche nell'album che si chiamava Some Girl, l'album storico del gruppo britannico dei Rolling Stones. Mi è venuto un crampo a forza di muovere il braccio. Va bene, questa è una canzone che forse è delle più conosciute di questa formazione qua, quella che si chiama Miss You, nel Golden Classic, perché noi passiamo anche la musica rock nel nostro appuntamento. Non passiamo la musica, quella più frivola, quella così commerciale come definisco ogni tanto, ma passiamo le belle canzoni come anche questa di Evelyn Champagne King.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: senza ombra di dubbio questo è uno degli album più belli che ha fatto Evelyn Champagne King, quello che si chiama Get Loose, album che conteneva anche la canzone bellissima che era Love Come Down, che diciamo che è stato il grande pezzo di trampolino di lancio di questa grande cantante. Kashif, un personaggio meraviglioso che arriva da BG Express, un'altra formazione di musica black che ogni tanto è bello andare a riascoltare. Lui ha fatto il grande produttore, musicista, ha fatto veramente di tutto, ha fatto questo album qui comunque anche molto molto interessante. Ci sentiamo dopo nel Golden, siete d'accordo? Dai, vi lascio con un piccolo jingle e torneremo ancora con altra grande bella musica targata 70 e 80.
1: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano, telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 9653 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

più o meno assomiglia alla canzone che abbiamo sentito qualche giorno fa nell'altro Golden Class, in un altro grande leggendario Golden Class che era Gimme Your Lover, ve lo ricordate? Questa fa sempre parte dello stesso album uscito nel 1981, quello che si chiama Gimme Your Love, e la canzone è quella che si intitola Searching, nel nostro appuntamento musicale, dove in questo caso vi faccio entrare per un attimo nel fantastico mondo della musica degli OS Band, SOS Band. SOS Band, ok, così si, forse si capisce meglio. Questa è stata la canzone che li ha lanciati anche qui in Italia. Bella questa canzone, si chiama Take Your Time, da un grande disco che raccoglie il meglio della loro produzione dall'80 all'87.

0: Sveglia, sveglia, sveglia. Questa è una canzone che proprio induce un attimo a chiudere gli occhi e a incominciare a pensare, a vedere, a sognare cose meravigliose. Con il gruppo dei Bee Gees, formazione che ha fatto veramente un sacco di belle canzoni. Qualcuno magari li definiva come il sottoscritto americani perché avevano fatto la colonna sonora del film La febbre del sabato sera. Invece no, questi sono australiani e hanno vissuto insomma a Redcliffe. Sono nati nel 1958, se non ricordo male. Li abbiamo goduti con questa canzone che si chiama Too Much Heaven, da uno dei più bei dischi che hanno fatto loro nella loro carriera musicale. Ne hanno fatte tante di belle canzoni, prima o poi ne spulceremo altre. Adesso per qualche istante, prima di arrivare alla conclusione del nostro appuntamento, i Four Tops con una canzone che abbiamo già spolverato tantissimo tempo fa ma che piace riascoltare.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: golden classic.
1: Welcome to the sound
0: of 70s and 80s music.
2: La finiamo così oggi la trasmissione, in questo modo, in un modo anomalo, senza farvi sentire la canzone che chiude il nostro appuntamento. Era pochi istanti fa protagonista la canzone che ha chiuso il nostro appuntamento, quella con il gruppo dei Four Tops, che nel 1973 avevano registrato questa canzone che arrivava anche da un film che era Shaft in Africa, giusto per darvi un'informazione totale. Si chiude, ci sentiamo ad un prossimo appuntamento del Golden Classic e poi ancora un sacco di bella musica che seguirà su questa radio. Mi raccomando, non abbandonatela mai. 24 ore su 24 con il meglio della musica su questa radio qua meravigliosa che passa anche il Golden Classic. Detto questo, vi saluto, vi lascio a pochi istanti della sigla e poi noi ci sentiamo veramente ad un prossimo. Ciao ciao e buon ascolto.
3: Spot.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
6: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbresci International. Fai pubblicità con noi, chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresci International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbresci International, time.
8: Sono le 24 e 2 minuti.
9: È l'ora di consultare il mago Domenico.
10: Per raggiungere amori impossibili.
9: Telefona subito allo 360 85 56 77.
11: Dal 1976, Radio Arbresci International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
12: Vieni con noi e ascolta il nostro...

0: Colonial One. With Colonial One. Supernova Sessions with Colonial One.
1: Nuova puntata di Supernova Sessions, il programma che ogni settimana vi tiene aggiornati sul mondo della musica progressive house e trance, sempre grazie alla selezione e il mix dei Colonial One che ogni settimana vi portano un'ora di musica elettronica. Come sempre, tanta musica nuova e tanti brani già ascoltati nelle scorse settimane, quindi rimanete qui con me per i prossimi 60 minuti. Ricordate di mettere il vostro like e follow alle pagine Facebook ed Instagram di Supernova Sessions e Colonial One. Mentre sotto la mia voce parte il primo disco di oggi, una novità, quella di Shingo Nakamura, si chiama Golden Leaves, uscito su Monster Cat

Questo è Supernova Sessions, la migliore musica progressiva house e trance. Il disco appena ascoltato è di Lipless, si chiama Dreamers, uscito su Color Eyes. Continuiamo con un disco ascoltato la scorsa settimana, è quello di Simon Doty, si chiama Lady Danger, uscito su Angel.

0: I Colonial One hanno portato un nuovo disco di Modera con LJ Maze, si chiama Down the Line ed è uscito su Color Eyes. Continua il nostro viaggio all'interno della migliore musica progressive house e trance del momento. Un'altra novità è quella di Tom Bolt, si chiama Deep Blue, uscito su Future Sound of Egypt Argento.
1: Supernova Sessions with Colonial One.

appena ascoltato il disco di Ferius con Johan Wilborg, una collaborazione che si chiama Stormarn, uscito su Enhanced Progressive. Continua il nostro viaggio con Mohamed El Alami e Eggsta, si chiama Left Behind.

Sempre più energia in questa puntata di Supernova Sessions, sempre più vicini ai ritmi trance con il disco di Illuz, si chiama Seoul Part 3, uscito su Emergent Skies. Continuiamo ancora con Dennis Shepherd, la sua collaborazione con Guid Sedgwick, che si chiama Happier Than Now.

0: Siamo ormai nel territorio trance, ancora 10 minuti di Supernova Sessions, il ritmo del brano di Kader, si chiama Lilac, uscito su Alter Ego Records. Continuiamo con un disco che viene da un'etichetta tutta italiana, ovvero Extrema Global Music, il brano di Iron Stalker, si chiama Ataraxia.
1: Supernova Sessions with Colonial One.

tutte le cose belle hanno una fine e anche la puntata di Supernova Sessions volge al termine. Ringraziamo i Colonial One per aver scelto i 14 brani di questa puntata. Tante novità anche all'interno di questa puntata. L'ultimo disco era di Roman Messer, Six Mists e Jackie Nelson. Si chiama Just Be You, uscito su Suanda Music. L'appuntamento è sempre qui sulla vostra radio preferita. Same time, same place. Ciao da Andrea. Supernova Sessions. Vieni con noi e ascolta il nostro

0: with Colonial One.
1: Radio Airbrush International la puoi ascoltare da ogni dispositivo, sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Airbrush dal tuo store, dal nostro sito radioairbrush.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Airbrush International. Radio Airbrush International, con te ovunque.
2: Radio Airbrush International Time.
3: È 1:04.
4: È l'ora di consultare il mago Domenico
5: per togliere invidia e malignità.
4: Telefona subito allo 360 85 56 77.
6: Non andare oltre.
7: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Airbrush International. Radio Airbrush International. La musica prima di tutto.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Blast International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Blast International.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Radio Airbrush International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android, scaricando l'app Radio Airbrush dal tuo store, dal nostro sito radioairbrush.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Airbrush International. Radio Airbrush International, con te, ovunque.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo

C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta

invece io, invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: È 1:59.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Radio Arberesci International. La musica prima di tutto.